0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: Ciao Lorenzo! Ciao bambini, bentornati!
1: Ciao a tutti! Stavo cercando di scrivere qualcosa.
0: Ma che bello che suoni! Io sto alla grande, Lorenzo, a parte...
1: A parte?
0: A parte il tempo. Hai sentito che vento freddo questa mattina?
1: Beh, DJ, mi pare normale, siamo in autunno. È durato anche troppo il caldo quest'anno, mi pare. Non credi?
0: Beh, sì, Lorenzo, hai ragione, è durato fin troppo. L'hanno detto alla radio proprio questa mattina, sai?
1: Cosa hanno detto?
0: Hanno detto che ormai sta tornando il freddo perché l'antibullone delle carrozze...
1: Come? L'antibullone?
0: Sì, dai, l'antibullone delle carrozze, insomma, quel coccio che si sposta nel cielo...
1: Aspetta, DJ. L'antibullone delle carrozze che si sposta nel cielo?
0: Sì.
1: Ah, ho capito. Ho capito, forse volevi dire l'anticiclone.
0: Sì, appunto, ecco. Sì, ho detto quello, no?
1: Tu hai detto, vabbè, lasciamo stare, dai.
0: Io ti ho riportato quello che ha detto il meteorogogolo in radio. Cioè, Lorenzo,
1: aspetta, DJ, proviamo a fare chiarezza. Innanzitutto si dice meteorologo e poi quel coso, come lo chiami tu, che si sposta nel cielo, si chiama anticiclone delle Azzorre.
0: Anche tu segui il tempo, quindi, eh?
1: Certo, seguo il tempo a tempo di musica. Ma dov'è l'anticiclone delle Azzorre? Chissà se tornerà e bel tempo porterà.
0: Ma Lorenzo, cos'è l'anticiclone delle Azzorre? Puoi spiegarmelo, scusa, non ho capito bene, sai?
1: Allora, non è molto semplice da spiegare. Immagina che nel cielo ci sia un grosso gigante invisibile che quando se ne va in giro sposta tutte le nuvole che incontra e lascia il cielo limpido, limpido, limpido, così che il sole possa splendere.
0: Forte! Ora ho capito perché quando arriva l'anticiclope arriva l'estate. È un gigante buono, mi piace.
1: L'anticiclope. Sì. L'anticiclone.
0: Ah, vabbè,
1: però,
0: quello.
1: Sì, però è vero, è un gigante buono. E anche a me piace. Per questo gli ho dedicato questa canzone.

0: Dov'è? Che bello! Sì, però...
1: Però cosa? Che ti è preso ora? Cos'è quella faccia?
0: Che anticiclope ce ne sia andato e che torni il freddo, la pioggia, il gelo, insomma, dai!
1: Ma è normale, DJ, è il corso delle stagioni.
0: Beh, non mi piacciono questi cambiamenti di stagione, non mi piacciono i cambiamenti, insomma, dai!
1: Ma è normale che sia così, la vita è cambiamento, tutto è mutante!
0: Sì, tutto in mutande, tutto in mutande! Lorenzo, ma che dice? Siamo per radio!
1: Mi fai troppo ridere, DJ!
0: Ma cosa c'entrano le mutande adesso?
1: Ma non ho detto mutande! Ho detto tutto è mutante, che vuol dire che tutto cambia.
0: E quindi hai scritto anche una canzone su tutto è mutante.
1: Smetti di prendermi in giro, DJ.
0: tutto è mutante, andiamo.
1: DJ, smetti di fare il burlone e ascolta.
0: Va bene, Lorenzo.

0: Però bellina questa canzone sui mutamenti. Mi piace. Quindi tutto cambia, ma poi alla fine tutto torna uguale a se stesso. Ma allora che cambia fare, Lorenzo? Scusami, sai?
1: Beh, è una storia lunga, DJ. La sto studiando anch'io.
0: Ok, e allora mi fido di te.
1: Ecco, bravo. È arrivato il momento di salutarci. A presto, bambini. Ciao, DJ.
0: Beh, ciao, Lorenzo. Ciao, bambini. A presto e ricordate, come dice Lorenzo, tutto è mutande.
1: Ma dov'è l'anticiclone delle azzarre?
0: Chi lo sa?
1: Chissà dove

0: sole delle Azzorre.
1: E allora chissà che
0: dove
1: pioda,
0: nascosto,
1: ci sia il vento,
0: quasi afferrato,
1: un sole che spacca le pietre,
0: dove,
1: ci sentiamo domani, cari bambini e bambine,
0: chissà
1: qui,
0: se tornerà,
1: sulla stazione meteorologica di Radio Kids. Ciao a tutti, anche a Daniele Verde, parte tecnica, piove.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rai Radio Kids. Sono Eva Valvo e vorrei parlarvi di un libro che ho tradotto dal danese per l'editore Uovo Nero. Si intitola Alfred e la gogna ed è stato scritto da Jesper Bungsung. Il libro comincia così. Nella piazza di un certo regno c'era Alfred e la gogna che sbraitava. Ma cosa ci faceva Alfred e la gogna? Ce lo aveva messo un re di tanto tempo fa. Che lo aveva condannato nessuno ricorda più perché, probabilmente per un caso di lesa maestà. E dopo 40 re, Alfred è diventato parte del paesaggio, come le strade tortuose, il castello imponente, il vecchio mulino, la chiesa, i campi, le colline, il vento, il sole, la luna e le stelle. E non è mai invecchiato, ma è rimasto sempre un ragazzo, sudicio e cotto dal sole, che lancia coloriti insulti ai passanti e ne riceve in cambio ortaggi ammuffiti. Finché a un certo punto non comincia a ricevere visite. C'è una giovane cameriera che va a trovarlo di giorno, facendogli lezioni di buone maniere. E il giovane re, il 42esimo, oppresso dal peso della corona, che va a trovarlo di notte per avere qualcuno con cui parlare. Grazie a questi due incontri Alfred cresce, matura, impara a gestire la propria rabbia, cerca il proprio posto nel mondo. Questa fiaba grottesca è una storia di formazione in cui il viaggio dell'eroe è tutto interiore e il nostro Alfred non si muove dalla sua gogna nella piazza. Ma in fondo ogni piazza ha bisogno del suo Alfred, della voce dissacrante che grida che il re è nudo e che lo siamo anche noi. Riuscirà Alfred a ottenere la grazia e tornare libero? Oggi vi ho parlato di Alfred e la gogna, scritto da Jesper Bungsung, edito da Uovo Nero e tradotto da me, che sono Eva Valvo. Un saluto a chi ascolta Radio Kids. Ciao!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia tra sogno e luce.

è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.

0: Si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot. Che buon profumino di violetta!
1: Sono io che profumo, Armando.
0: Dai, DJ, non sapevo che i pupazzi come te usassero il profumo.
1: Ma certo che li usiamo, lo facciamo in modo molto naturale. Ma dai.

0: E come?
1: Beh, allora, a noi basta star vicino ai fiori e in un attimo ne catturiamo l'essenza.
0: Cioè, per esempio, se vi avvicinate ad un roseto...
1: Dopo un po' profumiamo di rose. Se ci avviciniamo alla cacca, profumiamo
0: va bene,
1: di...
0: Va bene, ho capito. Ma senti, ma invece come fate a lavarvi?
1: Oh, beh, con l'acqua piovana. Quando piove ci facciamo la doccia, poi ci asciughiamo con il sole, poi ci avviciniamo ai fiori e voilà, lindi e profumati.
0: Ma niente male come tecnica.
1: E voi umani invece come fate?
0: Noi abbiamo la doccia, il bagno, poi dipende, usiamo il sapone, lo shampoo.
1: E funziona?
0: Sì, direi di sì.
1: Sicuro?
0: No, perché scusa, hai dei dubbi, cosa vorresti insinuare?
1: No, niente, figurati, non è per te, che ecco. Sono venuto in autobus e...
2: La missione di oggi è scatenare il noio universale. Ripeto, la missione di oggi è scatenare il noio universale.
3: Maledetta radio spaziale, mai una volta che funzioni a dovere. Comunque, ho capito, sono pronto, non sbaglierò, sto per arrivare, tremate, terricoli!
0: Ma quell'interferenza...
4: E quella voce...
0: Tu hai capito che cosa diceva?
4: Mi sembrava dicesse qualcosa tipo manca il sale e forse stava mangiando un piatto di pasta insipida, non so.
0: No, temo di no. No, ho paura che stia per arrivare un'altra minaccia dallo spazio.
1: Vabbè, nell'attesa un po' di musica, Armando?
0: Ma certo, DJ.
1: Che ne dici allora di, a proposito di cattivi, Capitan Uncino?
0: Perfetto!
5: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: Chissà che cosa avrà in mente quel cattivone spaziale.
1: Ma chi, Salsiccia?
0: No, non si chiamava così, si chiamava...
1: Salamella?
0: No.
2: Crud, mi chiamo Crud e vengo da Cot, ma quante volte ve lo devo ripetere?
0: Va bene, ah. Abbiamo capito, ah. Tu sei Crud, sì. Vuoi invadere la Terra, sì. Ma prima la vuoi inquinare, giusto?
2: Bravo, Terricolo, vedo che hai studiato.
1: Siamo preparati noi, mica come certa gente che...
2: Ah, che cosa vorresti dire?
1: No, vabbè, niente.
0: Ah. Vabbè, e quindi?
2: Quindi cosa?
0: Ah, scusa, non hai un progetto terribile da mettere in atto?
2: Ma chi te l'ha detto?
0: Beh, di solito fai così, no?
2: Uno non può invadere, inquinare la Terra, che subito lo sanno tutti.
1: Allora, ci racconti quello che vuoi fare o no?
2: No, non ve lo dico più, ecco.
0: Si è offeso.
1: È permaloso il cattivone spaziale.
0: Dai, Crud, ormai lo sappiamo, conosciamo tutti la tua missione segreta.
3: Ma se non è più segreta, allora che senso ha?
0: Vabbè, dai, non fare così, non è più segreta, ma è sempre una missione terribile, spaventosa.
2: È vero! È una missione terribile, spaventosa!
1: E ce la vuoi dire o torniamo domani?
2: Ehi, tu vuoi finire arrosto?
0: Dai, non ti arrabbiare, Crud, forza.
2: Io sono sempre arrabbiato, per questo sono cattivo. E sono pronto per...
0: Per?
2: Per?
1: Secondo me non lo sa.
2: Per scatenare delle piogge torrenziali sui piedi di tutti i bambini del mondo. Così un fiume d'acqua sporca si riverserà sul mare inquinandolo. E nel frattempo io mi farò una frittata di calzini. Sarà il pediluvio universale.
0: Che cosa?
2: Il pediluvio universale.
0: No, Crud, c'è un equivoco. Forse tu vuoi dire il diluvio universale.
2: No, è proprio il pediluvio universale.
0: Piogge sui piedi dei bambini sporchi per inquinare il mare.
1: Frittata di calzini?
0: Ma sei sicuro, Crud?
1: Il cattivone è andato via? Forse è andato a prepararsi per la sua terribile missione.
4: Pensi che possa funzionare?
0: Mi sembra un po' bizzarra, eh? Non lo so, DJ. Non ci resta che aspettare.
1: Un po' di musica?
0: Ma certo.
1: Andiamo nello spazio, Armando?
0: Ottima idea, DJ!
1: Si vola!

0: Stavo ripensando all'idea del cattivone.
1: Certo che l'alieno è strano forte, eh? Ma come gli viene in mente?
0: È certo il pediluvio universale, scatenare piogge torrenziali sui piedi dei bambini per creare un fiume di acqua sporca che possa inquinare il mare.
1: No, la frittata di calzini, ma deve essere disgustosa. Che ne dici, Armando?
0: Che sicuramente non sono interessato, però mi sembra tutta quanta un'idea un po' bislacca.
2: Sì. Non era un'idea bislacca, era una terribile, spaventosa, orribile idea!
1: È tornato Prosciutto.
2: Crude. Mi chiamo Crude e vengo da Cotta.
0: Va bene, Crude. Allora, com'è andata?
2: Beh, ecco, all'inizio funzionava, Ho scatenato piogge torrenziali sui piedi dei bambini,
0: creando un fiume di acqua sporca che avrebbe dovuto inquinare il mare.
2: Lo sappiamo? Sì, ho capito. Purtroppo in quell'acqua c'era solo terra, nulla che potesse davvero inquinare. E per di più, i bambini si sono divertiti un sacco.
0: Ah.
2: E hanno deciso che si laveranno i piedi più spesso.
1: Ma non ci posso credere.
0: Ma dai.
2: Tutte le mamme sono felicissime.
1: Ma è terribile.
2: Sì, non solo. Con i piedi puliti, i bambini hanno imparato a non sporcarsi e il mio compito è ancora più difficile. Una catastrofe.
0: Vabbè, Crude, direi che l'idea del pediluvio universale faceva acqua da tutte le parti.
1: Questa è buona, Armando. E un momento. Com'era la frittata di calzini?
2: Ottima! Mi ha tirato sul morale.
1: Vedi?
2: Sono pronto per compiere una nuova missione. Tornerò presto. Tremate, terricole!
1: L'alieno è ripartito.
0: Ma tornerà presto, DJ, ce lo ha già detto. Però secondo me si è confuso.
1: Dici che non doveva scatenare il pediluvio universale?
0: Esatto, io penso che la sua missione fosse davvero quella di scatenare il diluvio universale, quello vero.
1: Ma allora hai interpretato male il messaggio?
0: Penso proprio di sì, DJ. Se non sbaglio, tu hai un registratore incorporato, giusto?
1: Certo, Armando, io registro sempre tutto.
0: E allora, mi fai sentire il messaggio registrato che Crude ha ricevuto via radio?
1: Subito! Eccolo!
3: La missione di oggi è scatenare il diluvio universale. Ripeto, la missione di oggi è scatenare il diluvio universale.
0: Sentito?
1: Ehi, Armando, hai ragione. L'alieno si è confuso.
0: C'è qualcuno che gli dà gli ordini.
1: Già.
0: Che gli dice sempre qual è la missione che deve compiere.
1: Ma lui prende fischi per fiaschi.
0: Certo, beh, in effetti non si sente molto bene. Il messaggio è disturbato.
1: Ma chi è quel tipaccio che parla?
0: Lo scopriremo presto, DJ. Lo scopriremo presto.

0: Guardate questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: fa niente.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Lo sanno troppe,

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Bambine, bambini, nonni, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un saluto da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti ad una nuova puntata del nostro... Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimissimo.
0: Allora, oggi vorrei dedicare la nostra puntata ad un mondo meraviglioso.
2: Il selvaggio western.
1: No. Il mondo della fattoria.
2: Il western.
0: Va bene. Sono tutti e due posti molto belli. Ma io oggi però vorrei portarvi in un luogo molto misterioso. Vorrei portarvi nel fantastico mondo del mare.
2: Ma Armandissimo, al mare io ci vado sempre con Stellina. Galoppiamo sulla spiaggia, prendiamo il sole, parliamo con i granchi e le gondole.
0: No, vorrei dire le vongole.
2: Appunto.
0: Va bene. No, è quello che mi racconti tu, è bellissimo. Anche perché, comunque, giusto per la precisazione, Lallo, sì. le gondole sono una cosa, sono le tipiche imbarcazioni veneziane.
2: Le gondole, io cosa ho detto? Le gondole.
1: Ma Lallo, parli... Con le vongole, davvero?
2: Sì, sì, anche con i granchi, che sono molto simpatici. Mm. Lo sai, Armando, quella barzelletta del granchio che si chiama Michele. Perché le chele, capito?
0: L'ho capita, Lallo. Va bene, insomma, io oggi però non vorrei stare solo sulla spiaggia a parlare con le vongole e con i granchi. Vorrei proprio entrare nelle profondità del mare, raggiungere gli abissi.
2: Gli abissi abissali.
0: Sì, sì. Siete pronti per un viaggio in fondo al mare?
1: Certo, sì.
0: E allora, iniziamolo con una canzone che parla proprio di questo.
3: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare...

0: fondo al mar, in fondo al mar, tutto bagnato è molto meglio, credi a me. E non si rischia ad affogare, no, non ci uniamo in fondo al mar, la la la la la la la la la,
1: in fondo al mar. Bravi! E siete sempre all'ascolto dei Big Bang su Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
0: Eccomi qua.
1: Lella.
2: E Armandissima.
1: E oggi parliamo di mare, anzi di oceani, anzi di abissi marini.
0: Wish, il rumore degli abissi. Wish,
1: che bello. Beh, in realtà, Lallo, a dire il vero, gli abissi marini sono piuttosto silenziosi, ma soprattutto bui. Nelle profondità degli oceani praticamente non arriva la luce del sole.
2: Che paura! Il mare tutto nero.
1: E fa anche freddo.
0: Ma che brutto posto.
1: No, scherzavo. Perché in realtà non è affatto brutto. Gli abissi sono popolati da pesci, molluschi e crostacei molto molto particolari che nel tempo si sono adattati a vivere in quell'ambiente.
2: Sono molto coraggiose queste bestioline.
1: Per esempio, ci sono dei pesci luminescenti, cioè sono capaci di fare luce con delle speciali antenne che somigliano a delle lanterne che hanno sulla testa. Ma a proposito degli abitanti degli abissi, mi viene in mente un quiz.
2: Sì, quiz.
1: Allora, vi citerò tre nomi di animali marini piuttosto bizzarri. Voi dovrete individuare quali di questi vivono negli abissi. Vado?
0: Vai, bellissima!
1: Allora, i tre animali che popolano il mondo degli abissi sono il polpo Dumbo, lo squalo Goblin e il pesce Blob. Nomi bizzarri, no?
2: Ma dai, Armando, te li sei inventati!
1: Ma no, esistono veramente. E vi chiedo, quale tra questi tre strani animali marini vive nelle profondità degli oceani? Intanto, mentre voi pensate, vi racconto il messaggio che ci ha mandato una nostra simpaticissima amica ascoltatrice, Sara, che ha 6 anni e vive a Milano e adora andare in piscina. Visto che parliamo di abissi, sempre di acqua si tratta, giusto?
0: Brava Sara!
2: Ad andare in piscina!
1: Allora, ciao Sara e ciao amici! Grazie Sara per questo bel messaggio in cui ci racconti la tua giornata in piscina. E anche voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi, raccontateci un colmo, una storia buffa, quello che vi pare, qual è il vostro animale preferito, cosa vi piace di più, se siete allegri, tristi, arrabbiati. Il nostro numero WhatsApp è sempre il
2: 347 411 2726.
1: E adesso dalla piscina di Sara torniamo nella profondità degli abissi del mare.
0: Armando,
1: dimmi Lallo,
0: ma quanto sono profondi questi bissi?
2: Sì, voglio saperlo anche io.
1: Allora, nell'oceano esiste un punto vicino alla fossa delle Marianne dove la profondità arriva a più di 11.000 metri. Praticamente questo enorme buco, questa enorme cavità marina è più lunga dell'Everest, che è la montagna più alta del mondo.
2: Però la montagna si allunga verso l'alto, giusto?
1: Giusto, invece la fossa nell'oceano sprofonda verso il basso. Ma adesso voglio di nuovo ricordarvi il nostro quiz di oggi. Vi ho chiesto, quali tra questi animali dai nomi buffi e bizzarri vive effettivamente nelle profondità degli oceani? Ecco i nomi. Il polpo Dumbo, lo squalo Goblin o il pesce Blob?
0: Armando, io lo so. È il polpo Dumbo, lui non vive nei bissi.
2: Perché?
0: Perché vola in alto nel cielo, proprio come Dumbo, l'elefantino con le orecchie lunghe.
1: E l'idea non è male, anche a me piace tantissimo Dumbo che vola con queste sue orecchioni. Sai che cosa significa Dumbo? Ci hai mai pensato? Secondo me significa che se tu hai veramente una grande forza di volontà e se tu hai un grande desiderio, puoi fare anche cose che ti possono sembrare impossibili, come volare per un elefantino.
0: È vero, bello.
1: Allora, sapete che facciamo adesso? Ci ascoltiamo una bella canzone e poi torniamo qui per scoprire qual è la soluzione del nostro quiz abissale.

0: meraviglioso, fantastico popolo di Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang e siamo noi, il buffo, irresistibile, insuperabile trio composto da Lella,
1: eccovi qui,
0: Lallo
2: e Armandissimo.
0: E ora, visto che la puntata è giunta agli sgoccioli,
3: questi sono i goccioli di puntata, eh?
0: Bravo Lallo. È venuto il momento di svelare la risposta del nostro quiz.
1: Sì, sono super curiosa.
0: Vi avevo chiesto: quale tra questi animali, lo squalo goblin, il polpo dumbo e il pesce blob, vive davvero negli abissi?
1: Oh.
0: Ebbene, non ci credereste, ma la risposta è tutti e tre.
3: No.
0: Lo squalo goblin ha una bocca spaventosa, con una specie di becco che spunta davanti e quando vede una preda, tac, spalanca le fauci e le fa scattare in avanti. Invece il polpo dumbo è bianchiccio e ha due pinne sulla testa e proprio per questo ricorda il simpaticissimo elefantino. E infine il pesce blob è proprio un pesce che sembra fatto di gelatina, non ha muscoli e vive sul fondale, pensate, a 4000 metri di profondità.
3: E quando si sposta fa così, blub, blub, blub.
0: Ma vi immaginate che bello andare con un sottomarino a queste profondità e incontrare lo squalo goblin, il polpo dumbo, il pesce blob?
3: No, Armandissimo, io dello squalo goblin ho fifa.
1: Ah. Io non ci voglio andare negli abissi, mi fanno paura.
3: Anch'io, poi è troppo buio là sotto, scommetto che non ci sono nemmeno i cavallucci marini. E io dove non c'è nemmeno un cavallo, non ci vado.
0: Va bene, allora sapete cosa facciamo?
1: Che cosa?
0: Rimaniamo qui e diamo appuntamento ai nostri meravigliosi amici e alle nostre meravigliose amiche per un'altra puntata di... Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Celorotto, Piero Marcelli che galoppa nel web insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: Radio Kids.
1: L'asino che vola. C'era una volta una bambina che si chiamava Maria Stella e si era fatta molto male cadendo da cavallo. Faceva equitazione già da 3 anni e non le era mai successo di cadere. Quella volta, invece, chissà perché, il suo cavallo si era imbizzarrito, si era improvvisamente issato sulle 2 zampe posteriori e per lei era stato impossibile rimanere attaccata alle redini. Cadendo, aveva sbattuto la schiena in malo modo. Le avevano messo un busto di gesso e per tutta l'estate non avrebbe potuto camminare. Era stata proprio sfortunata. I genitori, per consolarla e farle comunque respirare un po' d'aria buona e fresca, l'avevano portata a trascorrere le vacanze in campagna, in una grande casa nel bel mezzo di una vallata, piena di animali di ogni genere e cose buonissime da mangiare. Tutti i giorni Maria Stella si faceva portare fuori su una sedia a sdraio che aveva fatto piazzare proprio vicino al recinto in cui pascolavano 5 splendidi cavalli e un grosso asino. Nonostante l'incidente, continuava ad amare molto i cavalli e il solo guardarli la metteva di buon umore. Maria Stella amava molto anche leggere e non c'era modo migliore per passare tutto quel tempo immobile che leggere un buon libro. In quei giorni stava leggendo delle storie della mitologia, racconti molto antichi che parlavano di eroi, divinità, creature mostruose e animali fantastici. A un certo punto, una bellissima illustrazione catturò la sua attenzione. Ritraeva un grande cavallo alato in procinto di volare, con in groppa il re degli dèi, Zeus, carico di fulmini da gettare sulla terra qualora qualcuno si fosse comportato male e lo avesse fatto arrabbiare.
2: Ah, se solo uno di questi cavalli potesse volare,
1: pensò Maria Stella sospirando.
2: Potrei alzarmi da questa maledetta sedia e andarmene a spasso per il cielo.
1: Cominciò allora a guardare i cavalli con attenzione. Qual era il più bello e forte? Quale tra loro sarebbe stato degno di ricevere un paio d'ali per levarsi in volo come il destriero del re degli dèi? Scelse un magnifico puro sangue, nero, forte, asciutto e muscoloso, dal pelo lucido come un lago in inverno e una folta criniera scura come un cespuglio nella notte. E mentre fantasticava, immaginandolo con un bel paio d'ali grandi e robuste, abbastanza da sollevare in aria anche lei, una voce le parlò.
3: Beh, è inutile che lo guardi così. Quello lì fa solo scena. Va bene giusto per far fare una passeggiata ai turisti paurosi.
2: «Ma chi ha parlato?»
1: chiese Maria Stella, incredula, non vedendo anima viva accanto a lei.
3: «Io? Chi vuoi che abbia parlato? Non sai che gli asini sono gli animali più magici della terra?»
1: Maria Stella guardò verso il recinto. Non si era accorta che proprio vicino a lei, legato alla parte superiore della staccionata, c'era il grosso asino.
2: «Non posso credere che sia stato tu a parlare»,
1: disse la bambina guardandolo negli occhi grandi, neri e umidi.
2: «Dimmi qualcos'altro».
3: «Ma che ti devo dire?» replicò allora l'asino. «Se non credi che io possa parlare, non crederai neanche che io possa volare».
2: «Sciocchezze! Gli asini non volano»,
1: esclamò Maria Stella divertita.
3: «Che noia! Voi uomini pensate che solo degli esseri apparentemente perfetti come Pegaso o quel cavallo nero siano in grado di fare delle cose straordinarie, ma gli esseri perfetti non hanno nessuna voglia di fare delle cose straordinarie perché si sentono già a posto così come sono. le creature che si sentono più sfortunate e infelici, invece, riescono a fare delle cose incredibili proprio perché hanno bisogno di sentirsi diverse e migliori. Tu, per esempio, avresti mai desiderato tanto di volare se non avessi avuto quell'incidente che ti costringe a stare seduta? Maria Stella ci pensò su. Accidenti, quell'asino era davvero intelligente, altro che somaro. Doveva aver studiato molto per sapere tutte quelle cose.
2: Mi hai convinto. Andiamo a fare un giro,
3: disse la bambina che non stava più nella pelle dall'entusiasmo. E così l'asino usò il muso per slegarsi, passò sotto la staccionata, si piegò sulle zampe davanti e lasciò che la bambina gli salisse in groppa senza mettere i piedi a terra. Poi fece spuntare due bellissime ali argentate dai suoi fianchi e si levò in volo con un'eleganza e una leggiadria degna di un'aquila reale. Maria Stella era incantata. Guardava dall'alto la valle inondata dal sole, l'aria fresca le accarezzava le guance e non sentiva più nessun dolore e nessuna preoccupazione. Se un asino poteva volare, anche lei avrebbe ricominciato presto a camminare.
2: Babbo, guarda, un asino che vola!
3: Urlò un bambino da terra, tirando forte la mano di suo padre.
0: Ma zitto, sciocco, gli asini non volano!
3: Rispose lui, non alzando nemmeno gli occhi al cielo. Ma spesso sciocchi sono gli adulti che smettono di credere alla magia della vita troppo in fretta. Maria Stella, per consolare il bimbo, lo salutò da lontano a braccia spalancate. Con quel gesto voleva dirgli: continua a sognare, perché tutti possono volare. Volarono ancora per una mezz'ora attraversando le colline, i boschi, i campi coltivati e le distese di ulivi secolari. Arrivarono persino a vedere il mare che luccicava calmo e invitante. Maria Stella pensò che le sarebbe piaciuto tantissimo farsi un bagno, ma non l'avrebbe mai scambiato con quel magnifico volo. Infine tornarono a terra. L'asino depositò la bambina sulla sedia, non prima di essersi preso un grazie con tanto di bacino sul muso, e tornò al suo posto. Maria Stella, stanchissima, si addormentò. Quando il padre venne a prenderla per portarla a cena, sollevandola tra le braccia, lei gli disse:
2: papà, sai che lì c'è un asino che vola?
0: Ma certo, bambina mia, rispose lui. È per questo che ti ho portato qui.
3: Si scambiarono un amorevole sorriso e andarono a cena, tutti felici e pieni di speranza.
4: L'asino che vola, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bentornati a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Madissimo.
3: Ciao Armando e ciao bambini.
0: E allora siete pronti per una nuova puntata quiz?
2: Sì, bello bello.
3: Di cosa parliamo oggi?
0: Di una cosa meravigliosa.
2: Ah, ho capito, si parla di me.
0: No, Lallo, no.
2: Ma scusate, cosa ci può essere di più meraviglioso di me medesimo?
3: Un sacco di cose, Lallo, senza offesa. Per esempio, la natura.
0: Brava Lella, e infatti oggi parliamo proprio di un aspetto della natura, i colori.
3: Sì, parliamo di tutti i colori della natura.
0: Certo, parliamo di tutti i colori che possono percepire i nostri occhi e degli effetti che possono avere su di noi. E anche la domanda del nostro quiz sarà dedicata ai colori. Ma prima, una bella canzone!

0: allora entriamo subito nel vivo del nostro quiz di oggi. La domanda è questa: qual è, secondo una ricerca molto particolare, il colore più brutto e qual è invece il colore più bello del mondo?
1: Armando, ma queste sono due domande.
0: È vero, Lallo, sono due domande. Così i bambini possono divertirsi a cercare più risposte.
2: Che daremo a fine puntata.
0: Brava.
2: Quindi seguiteci fino alla fine.
0: Molto bene, allora cominciamo noi. Quali sono i vostri colori preferiti? Vi dico il mio?
1: Sì.
0: Il mio è il blu.
1: Ah, il blu, bello!
0: Sì, ti piace?
1: Come il mare!
0: Sì,
1: bello,
0: sì, come
1: bello,
0: il cielo!
2: Che
0: bello.
2: Meraviglia, io invece ce ne ho due.
0: Dai.
2: Il verde dell'erbetta e il rosa della mia gonnellina.
0: Carini, carini.
1: Bello, anch'io ce ne ho due, anch'io. Il marrone del cioccolato, e il rosso della fragola.
0: Wow, certo, non potevano essere che i colori del gelato. Però, Lallo, devi sapere che quello della fragola, in realtà, più che un vero rosso, è un rosa.
1: Rosa è un colore da femmine.
0: Ma no, cosa dici? Guarda, anzi, dovresti sapere che fino a un po' di tempo fa non era affatto così. Prima il rosa era considerato una specie di rosso chiaro, appunto. E quindi era il colore della forza e del coraggio dei guerrieri.
1: Bello.
0: E l'azzurro era invece considerato un colore delicato, grazioso. Poi, tanto tempo fa...
1: È cambiato tutto.
0: Sì, sai le aziende quelle che fanno i vestiti?
1: Sì.
0: Hanno deciso che il rosa è per le bambine, le femminucce, e l'azzurro per i maschietti.
2: Per i maschietti?
0: Perché? Non si sa, è andata così.
2: Ho capito.
0: Adesso vi dico un'altra curiosità.
1: Sì.
0: Sapete che cosa significa essere al verde?
2: Stare in un bel prato?
1: Ma no, Lella, significa avere un brutto colore perché uno ha mangiato qualcosa di molto cattivo.
0: No.

0: Grazie.
1: Essere al verde significa aver finito i soldini. Ed è un modo di dire che risale a molto tempo fa, quando si illuminavano ancora le case con le candele. Il fondo della candela, infatti, era tinto colorato di verde, e quando si consumavano fino lì voleva dire che bisognava cambiare.
0: Quindi significa aver raggiunto il fondo, non avere più nulla.
1: Brava Lella, brava, proprio così. E sempre a proposito di verde, sapete che è il colore che riusciamo a vedere meglio?
2: No, io vedo meglio il marrone cioccolato.
1: Figurati. Vabbè, in effetti, Lallo, non tutti vedono i colori allo stesso modo. Lo sai che tra i vari popoli che abitano la nostra terra ci sono delle piccole differenze nel vedere i colori? Certo, i giapponesi, ad esempio, sembra che non riescano a distinguere il verde dal blu e chiamano entrambi i colori Ao.
0: Che divertente! Siamo tutti così diversi. La natura è davvero perfetta e meravigliosa.
1: Giusto, Lella. E adesso ascoltiamo una bella canzone che parla proprio di questo.
3: A colori. Il rap degli uomini a colori.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. E io vi ricordo la domanda quiz di oggi. Qual è, secondo una curiosa ricerca, il colore più brutto e il colore più bello del mondo?
1: Armando, senti, prima ci hai detto che i colori hanno degli effetti su di noi. Quali sono?
0: Allora, avrete notato anche voi che i vostri colori preferiti vi fanno stare bene.
1: Certo, io quando sto in un bel prato verde con la mia gonnellina rosa mi sento benissimo.
2: È vero, anch'io quando vedo avvicinarsi un bel gelato fragole e cioccolato, ma quanto sto bene, Armando.
0: E infatti è così, ma alcuni studiosi hanno voluto approfondire l'argomento e hanno scoperto che ogni colore provoca delle reazioni diverse. Ad esempio, quale colore, secondo voi, fa battere il cuore e trasmette forza ed energia?
1: Il rosso!
0: Brava Lella, brava! E quale colore, invece, dona pace e tranquillità?
2: Il marrone!
0: No, Lallo, il blu. E quale colore, secondo gli esperti, favorisce il sonno?
1: Questa non la so.
0: Il tuo amato verde, Lella.
1: Ah, ecco perché io dormo così bene.
0: E ancora, quale colore dà ottimismo e buon umore?
2: Il giallo.
0: Bravo, Lallo, questa volta ci hai preso. E quale colore, invece, aiuta la concentrazione e la creatività?
1: Ve lo dico io,
0: il viola. E allora ascoltiamo l'ultima canzone di oggi e subito dopo daremo la risposta al domandone del nostro quiz.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. E dopo la canzone dei colori è venuto il momento di dare una risposta al domandone del quiz di oggi, che è: qual è, secondo una curiosa ricerca, il colore più brutto e il colore più bello del mondo? Oh. Risposta: il colore più bello è una specie di blu, si chiama blu cobalto.
1: Il blu con Aldo, no. Ma Aldo chi è?
0: No, è blu cobalto, è proprio una particolarità. Mentre il colore più brutto del mondo è una tonalità di marrone davvero sgradevole.
1: Ma come il marrone, Armando? Il mio colore preferito.
0: Vabbè, perché tu pensi subito al cioccolato, Lallo. Mentre chi non ha questo pensiero lo associa alla...
1: alla papà.
0: Alla popò, bravo. E voi bambini, che cosa ne pensate? Vi piacciono i colori? Diteci qual è il vostro colore preferito e mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347 411 2726.
0: Vi aspettiamo sempre qui su Big Bang.
2: Ciao.

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello. Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. Oh, e vorrei con le sirene giocare.
3: E io
4: e i bucanieri sfidare.
5: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme. Non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
5: La polvere.
1: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Sono chi sono, popolare.
0: Riproviamo, riproviamo.
2: Ci picchia

Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.

Allez!

0: bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e bentornati a questa nuova puntata di...
1: Big
0: Day! Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lellina!
2: Ciao Armando!
0: Là. E che succede? Ma sbaglio o Lella ha una voce un po' strana?
1: Mi sa di sì, Armando.
2: Ma io non mi chiamo Lella, io sono la famosa, strepitosa, insuperabile, malvagissima strega di Biancaneve.
0: Lallo? Lallo, questa faccenda mi preoccupa un pochino. Mi sembra che Lella crede di essere una strega. Uh-huh. Ma tu ne sai qualcosa?
1: Fammi pensare, Armand. Ecco. Ieri siamo stati a raccogliere la frutta nel frutteto della fattoria.
2: Che giornata meravigliosa! Abbiamo raccolto mele gialle, rosse, rosate, verdi, bianchicce, grandi, piccole, giganti, croccanti, succose. Una vagonata di mele.
0: Ma sai, Lallo, credo forse di capire.
1: Mi sa che Lella ha mangiato
0: una mela stregata. Che però non l'ha fatta cadere in un sonno profondo come è successo a Biancaneve.
2: Biancaneve? Quella cara ragazza, così credo una però.
1: Ma quindi, Armando, vuoi dire che...
0: Quando una pecorella addenta una mela stregata, si trasforma...
1: In una strega malvagia!
2: Grazie del complimento! In effetti, sono molto, molto, molto malvagia!
0: Sai cosa ti dico, Lallo? Dobbiamo trovare un modo per far tornare Lella la dolce, cara pecorella di sempre.
2: Non capisco perché continuate a parlare di questa Lella. Chi è? Una specie di fata? Io odio le fate!
0: Ho un'idea. Ascoltiamo una bella canzone. Così, Lallo, magari ci pensiamo un pochino.
1: Giusto,
0: e voi che siete all'ascolto, bambine, bambini, se per caso vi viene in mente un modo per far tornare Lellina e mandare via questa strega cattiva, immediatamente fatecelo sapere al 347 411 2726.

0: mert nem haltak. Itt a vége, fuss el véle!
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, di Armando e di una nuova illustre ospite, la strega di Biancaneve.
2: Sì, che in realtà è lei la trasformata, ma non bisogna dirlo.
1: Esatto.
3: Che cosa? Smettila o ti faccio diventare un raspo di palude.
2: Oh no, non voglio essere un raspo.
1: Dai, lei, la strega di Biancaneve, per favore, non esagerare.
3: Adoro trasformare la gente in animali. Preferisci un serpente?
2: No.
1: Vediamo di darci una calmata,
3: Ideona, ti trasformerò in un corvo.
1: No,
3: giusto bisogno di un animaletto di compagnia.
1: No. Lallo, dobbiamo assolutamente fare qualcosa.
2: Sì, perché questa strega mi fa venire lo stricolo al pancino.
1: Certo, ci vuole un controincantesimo. Io ho provato a chiedere ai nostri amici bambini.
3: Hai detto bambini? Quei cari marmocchi. Mi piacerebbe tramutarli in tante belle statuine da giardino.
1: Aiuto, abbiamo bisogno di una mano. Qualcuno ci aiuti, bimbi. La nostra Lellina.
3: Ancora questa Lella. Io sono strega, lo volete capire o no?
1: Ecco, è il fatto che lei, e sappiamo di chi parliamo, ha addentato una mela incantata e ora si crede una strega.
2: Eh sì, quella di Biancaneve e i sette nani, la più cattiva di tutte.
1: Proprio così.
3: Grazie, siete troppo gentili. A proposito di sette nani, non è che li avete visti in giro, non li sapparta!
1: Lallo, sì. Facciamo un altro tentativo.
2: Sì, dimmi, Armandissimo.
1: Proviamo a sentire la canzone dei sette nani. Magari la strega cattiva di Biancaneve si spaventa e va via e ritorna Lellina.
2: Dai, sentiamola.
1: Dai.

0: Bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Armando e di...
1: Eccomi qua, vermiciattoli, sono la strega di Biancaneve!
0: Ah, niente, non ha funzionato la canzone. Lella è ancora sotto l'effetto dell'incantesimo della mela stregata.
1: A proposito, volete assaggiare una delle mie famose mele?
2: Oh, Armandissimo, cosa facciamo?
1: Semplice, se non vi va la mela da sola possiamo sempre preparare una torta di mele oppure uno strudel o le frittelle. Le mie sono ottime.

0: albero con le pere.
1: Cosa
0: sono
1: dice?
0: Disperato.
1: Grazie, Nina.
2: La tua barzelletta sull'albero di pere è molto divertente. No. Complimenti, Nina.
1: Hai sentito?
3: L'incantesimo è finito.
1: Ma dai, straordinario. Lella, che credeva di essere la strega di Biancaneve perché aveva assaggiato una mela stregata, non appena ha sentito il messaggio di una delle nostre ascoltatrici che l'ha fatta ridere, è tornata subito la nostra Lellina.
3: È bello, grazie, Nina.
2: Un momento. Che credeva di essere una strega.
1: No, non ti preoccupare, Lellina. Ti racconteremo tutto con calma. E adesso siamo quasi in chiusura di puntata, sai?
2: Che strano, credevo che fosse appena cominciata.
1: Fantastico. E allora mi raccomando, avete sentito che potere straordinario avete? E allora continuate a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp, che è 347-411-2726.
2: Lallo, ho un'idea. Certo. Prepariamo una crostata di mele. Ieri ne abbiamo raccolte così tante.
3: No, Lella, magari un'altra volta, grazie.
1: Sì, è meglio che le mele le lasciate stare, vero? Sì. Però ci ritroviamo prestissimo qui per un'altra puntata di...
4: Big
1: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Con l'età hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo stringente.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Desiderati animatori di notti genitoriali già di per sé difficili, imbonitori di frottole a getto continuo, consumatori di fazzoletti lasciati ad imperitura memoria in ogni dove, amabili canaglie, questa puntata di Pigiama Party è...

Ed ora, piccoli grandi amici di Pigiama Party, slacciate i lacci delle scarpe e tenetevi ben saldi allo spazzolino da denti. Le vostre gengive potrebbero voler volare via. Radio Kids. Constantinople,

Il messaggio è stato recepito forte e chiaro. Istanbul, non Costantinopoli. C'è qui un gran pezzo della sempre eterna, meravigliosa Whitney Houston che vi farà ballare.

polvere di stelle, Whitney, grazie. C'è un arcobaleno incastrato nel seminterrato dei piani bassi. Andiamo a tirarlo fuori? Disco Inferno.

musica senza confini, catapultati nella dance oltreoceanica. Voglio proprio vedere chi riesce a star comodamente seduto. Ma va.

Anche Pigiama Party pretende un movimento di anca bacino, e allora con questo ciaccia non potete assolutamente dirvi e dirmi di no. Buon godimento.

Bel viaggio anche oggi, che dirvi ragazzi, amici piccoli, amici grandi, amici miei. Sarà perché vi amo, eh già, è proprio sarà perché ti amo un grande pezzo del passato, che è anche presente, dei ricchi e poveri. Chissà se poi i poveri sono diventati ricchi e i ricchi sono tornati ad essere poveri, non ci importa, l'importante è che siano e siate felici. Ciao amici miei, ci sentiamo alla prossima.

0: Lo.
1: Armandissimissimissimo.
0: Questo inizio cantato dei Big Bang. Ciao bambini, ciao Lallo, ciao Lella.
1: Ciao Armandissimo.
2: Ciao.
0: Ma Lella, infatti ti sentivo cantare così. Che cosa ti sta succedendo?
1: Sembra che tu abbia una ciunga in bocca. Me ne dai una?
2: No.
1: Perché no? Dai, ce l'ho una.
0: Beh, dai, forse non ha una chewing gum in bocca, Lallo. Cerca di essere un po' carino.
2: Ho mal di denti.
0: Ecco, vedi?
1: Ecco, perché ha mangiato troppe chewing gum.
0: Questo
1: ecco,
0: non lo sappiamo.
1: Te l'ho detto, dalle a me. Ecco.
2: Non ho mangiato chewing gum, ho ruminato troppa erbetta.
0: Ah, ma non sarà che ti fa male un dentino? Hai chiamato il dentista?
2: Sì, ho l'appuntamento più tardi, ma come faccio ad arrivare a più tardi?
0: Ah, cioè tu vorresti andare subito dal dentista. Guarda, in questi casi sai cosa bisogna fare?
2: Cosa?
0: Non bisogna pensarci. E ti aiutiamo noi. Un po' di musica va bene?
2: Va bene.

0: La balena dei mari del nord. Allora, certo Lallo che con il mal di denti che ha Lella, mettere una canzone che parla proprio di denti, eh?
1: Perché non andava bene?
2: No, mi fa ancora più male.
1: Allora cosa facciamo, Armando?
0: Dunque, sai che cosa facciamo?
1: Cosa facciamo?
0: Ascoltiamo un messaggino dei nostri bambini.
1: Va bene.
0: Dai.
3: Va bene. Sapete qual è il comodo per un dentista? Mangiare la pasta al dente.
1: Il dentista che mangia la pasta al dente.
2: Ai, che male.
0: Forse Lallo, anche questa di mettere un messaggino che parla proprio di dentisti non è stata una grande idea.
1: Però era bella, dai, faceva ridere. Vero che ti ha fatto ridere, Lella?
2: Sì, ma poi mi è tornato il male.
0: Però Lella, sai che cosa? Tu, in quanto pecorella,
2: sì?
0: Hai dei dentini piccolini e il dentista riuscirà a curarteli in fretta. Pensa chi invece ha dei dentoni enormi.
2: Chi?
0: Beh, che ne so, chi ha le zanne.
2: Come gli elefanti?
0: Certo. Le zanne sono dei denti cresciuti fuori misura, in maniera enorme, anomala. Poi ci sono due tipi di zanne, quelle dei carnivori, come tigri, lupi, leoni, orsi e iene, che servono per catturare e uccidere le prede.
1: Che paura quei dentoni.
0: Sì, sono dei canini enormi quei dentoni lì.
2: Ma gli elefanti sono buoni, non le usano così le loro zanne.
0: Brava, infatti quelli sono animali che hanno un altro tipo di zanne, cioè sono denti cresciuti che escono dalla bocca e che usano per difendersi e per lottare invece contro qualcuno che vuol fare loro del male.
2: Capito?
1: Beh, anche il criceto ha le zanne, eh.
2: Il criceto, ma sì, Lallo, sì. Cosa dici?
1: Sì, il criceto, quello con i dentoni lunghissimi che vive al mare.
0: No, Lallo, tu vuoi dire il tricheco?
1: Così, il tricheco.
0: Va bene.
1: Eccolo.
0: Ecco, il tricheco usa le sue zanne per spostarsi, per muoversi, pensa. E il suo nome scientifico è proprio Odobenus.
1: Odobenus.
0: Sai cosa significa?
1: No.
0: Cammina coi denti.
1: Ecco Armando, però pure tu. Ma non male che non dovevamo parlare di denti.
0: Hai ragione Lallo. Scusami Lella, ci siamo cascati di nuovo. Facciamo così, adesso ti faccio ascoltare una bella canzone rilassante e divertente, così ti distrai, va bene?
2: Grazie Armando.

0: che bravo.
1: Dai, Lella, fai la fischiettina anche tu.
2: Mi piacerebbe, ma ho troppo mal di denti.
0: Dai, resisti. Siamo quasi pronti per l'appuntamento con il dentista.
2: Speriamo non mi faccia male quando mi cura.
1: Ma no, figurati. Non fa male il dentista, eh.
2: Ma mi accompagni, Lallo?
1: Lella, non posso perché... solo a sentire il rumore di quei trapanetti mi battono le ginocchia.
0: Meno male che tu non avevi paura del dentista, eh.
1: Senti, cosa volete da me? Lo sapete quanti dentoni hanno i cavalli?
2: Quanti?
1: 40, no, dico 40. Con tutti i dolci che mangio, lo sapete quante volte sono andato al dentista?
2: 40?
0: Vabbè, allora, Lallo, devi mangiare meno dolci.
1: Va bene.
0: E comunque accompagnerò io dal dentista Lella.
2: Grazie, Armando. Per fortuna noi pecorelle ne abbiamo solo 32 di denti.
0: È proprio come gli uomini, Lella. Sapete che la sostanza più dura che produce il corpo umano è proprio lo smalto che ricopre i denti?
1: Io ne ho un sacco di smalto. Guardate che bel sorriso smaltante che ha.
0: Si dice smagliante, Lallo. E i colori dei denti non è dato dallo smalto, ma da un'altra sostanza che si chiama dentina. Povera Lella. Sì, hai ragione. Non facciamo altro che continuare a parlare di denti oggi.
2: Non fa niente, ma adesso ascoltiamo un altro po' di bella musica così non ci penso.
0: Sì, dai, mettiamo qualche cosa che non ha nulla a che vedere con i denti.

più. Quando parlo dico l'F, bello il fischio, bello il fischio. Poi mi intoppo e mi confondo, non sono buono più a parlare. Vispa Teresa aveva tra le orbetta a volo sorpreso, a volo sorpreso, a volo sorpreso.

0: Ma un'altra canzone sui denti. Oggi non ne azzecchiamo una, Armando.
1: Vabbè, tanto adesso è finalmente ora di andare dal dentista. Sei pronta, Lella?
2: Prontissima, non ce la faccio più.
1: Allora salutiamo i nostri amici e andiamo. Che fai, Lallo? Vieni con noi?
0: Se mi compri le caramelle.
1: No, abbiamo detto niente dolci. Ricordi il rumore del trapano?
0: No, il trapano no.
1: Guardate, si può mangiare le caramelle in misura giusta, però, perché sennò troppe sì che possono far male ai dentini. Allora, bambini, voi che ne dite del dentista? Ne avete paura? Fatecelo sapere, mandateci i vostri fantastici messaggi al nostro numero WhatsApp, che è
0: 347 411 2726.
1: Ciao bambini.
2: Ciao.
1: Andiamo, Lella.
2: Sì, andiamo.
1: Andiamo, vieni.

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore?
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api. Son solo una nuvola nera. Voi fate finta che non ci sia.

0: Radio Kids.
1: Ed eccoci di nuovo insieme, ciao bambini, bentornati per una nuova fantastica, strabiliante, esaltante puntata di
2: Big Bang!
3: Perché hai detto ben tre volte l'allo?
1: Altro che tre?
2: Era allegrissimissimo.
1: Ah, che bello, e come mai?
2: Perché ho preparato un altro dei miei bellissimi test da fare a voi e a tutti i bambini.
1: Wow!
3: Sì, evviva, mi piacciono i test di Lallo.
1: E allora in che cosa consiste questo test?
2: Per capire quanto siamo golosi.
1: Ah, beh, un argomento a caso, eh?
2: No, non è a caso. È fatto proprio così per far dire ai bambini quanto sono golosi.
1: Ma loro, secondo me, lo sanno già, Lallo, eh?
3: Secondo me no. Io non lo so quanto sono golosa e non vedo l'ora di scoprirlo. Cominciamo!
1: Va bene, Lella, sicuro. Però prima una bella canzone.
2: Giusto, così ci prepariamo con l'acquolina in bocca. Posso sceglierla io?
1: Vai!
2: Allora, ascoltiamo questa qui, torta di pere cioccolato.
1: Wow!

0: piena.
1: Che buona la torta di pere e cioccolato, mi ha fatto venire una voglia di mangiarla.
2: Perfetto, Lella, così sei pronta per iniziare il test. Senti, Armando, ma tu hai abbastanza fame?
3: Beh, devo ammettere, Lallo, che quella canzone un po' di acquolina in bocca me l'ha fatta venire, eh?
2: Ah, allora possiamo cominciare. Dunque, pronti anche voi bambini per la prima domanda?
1: Li ho sentiti, hanno detto di sì.
3: Brava, Lella.
2: Bene, cominciamo. Allora, ricordatevi che dovete scegliere la risposta A, oppure la B, oppure la C, senza pensarci troppo, eh?
3: Va bene.
2: Allora, prima domanda. Siete naufragati su un'isola deserta, tropicale, senza cibo, senza acqua, senza nessuno.
3: Vila.
2: Cercate da mangiare. Cosa scegliete? A, erbe e radici. B, gusci di granchio. C, banana split.
3: Banana split?
2: Sì.
3: Ma scusa Lallo, la banana split si fa oltre che con la banana, con il gelato, la crema al cioccolato, la panna montata. Come si fa? Hai appena detto che siamo su un'isola deserta, senza acqua, senza cibo, senza nessuno.
2: Ma Armando, sulle isole tropicali le banane si trovano. Anche i semi di cacao per fare il cioccolato e il latte di cocco per fare la panna. C'è tutto, eh?
1: Allora io dico sicuramente C.
2: Sì, anche io dico c'è.
3: Ma scusate, ma non credo che si possa fare così, Lallo. Allora io invece dico A, erbe e radici.
2: E va bene, se preferisci avere tanta fame, Armando, fai pure. Va bene, va bene. Allora passiamo alla seconda domanda.
3: Dai.
2: Arrivi in pizzeria e scopri che la pizza è finita.
3: Ma no, ma scusa Lallo, ma come fa a essere finita la pizza in una pizzeria? Dai.
2: Armando, silenzio per favore, Ti sei dimenticato che durante il test non si possono fare domande?
3: Va bene, scusa.
2: Allora ricominciamo. Arrivi in pizzeria e scopri che la pizza è finita. Cosa ordini? A, acqua naturale. B, bruschette all'aglio. C, spaghetti al pomodoro.
1: Io non ho dubbi. C, adoro gli spaghetti al pomodoro.
3: Io invece sono indeciso, però scelgo la bruschetta. Quel buon pane abbrustolito, insaporito, con olio, sale e aglio fresco spalmato.
2: Mi spiace, abbiamo finito anche la bruschetta.
3: Ma come? Anche la bruschetta, e allora?
2: Puoi scegliere solo la acqua naturale.
3: Ma non è giusto.
2: Lo so, la vita è dura, Armando. Io scelgo la C, come la mia amica Lella.
3: Ma sono disperato. Ma possiamo fare una pausa musicale? Almeno mi riprendo dalla delusione della bruschetta, dai.
2: Va bene, Armando, te lo concedo.
3: Grazie, e allora un po' di musica per noi.
4: Ma

0: pizzeria sia finita. L'hanno mi è venuta ancora più voglia di mangiarla.
1: Anche a me, anche a me.
2: Sì, sì, anche a me. Però sono sicuro che la mangeremo presto, Lella. Allora, terza domanda del test, siete pronti?
1: Prontissimi, prontissimi. Questa volta mi rifaccio.
2: Allora, arrivate nella vostra gelateria preferita e vi accorgete che non vi bastano i soldini per comprare il gelato. Cosa fate? A. Rinunciate al gelato e tornate a casa. B. Cercate bene, trovate altre monetine in una tasca. C. Chiamate Armando e ve li fate prestare.
0: C, C, C, io scelgo la C.
2: E tu, Armando?
1: Anch'io scelgo la C, e
2: no,
1: lo sapevo.
2: Armando, ma scusa, sei tu? Non puoi chiedere i soldini a te stesso.
1: Vabbè, vabbè, ci sono cascato di nuovo, giusto? Allora scelgo la B, la B. Ci sono sempre delle monetine in fondo alle mie tasche.
2: Ah, ecco, vabbè.
0: Sì, anche nella mia borsetta si nascondono sempre delle monetine. Se al posto delle tasche vale la borsetta, allora io scelgo la B.
2: Vabbè, allora lei l'ha cambiato B. Beh, certo, però, scusa, voi due B, io C, comunque naturalmente,
1: Vabbè, non ho capito niente. Comunque, allora, mi stai chiedendo i soldi in prestito, ma li ho finiti.
2: Uffa. Vabbè, stavolta hai vinto tu, dai. Allora scelgo la B pure io, dai. Solo che però io li tengo sotto il cappello, perché i soldini li tengo lì, quelli che avanzano.
0: Tieni i soldi sotto il cappello, Lallo?
2: Sì, così è più sicuro.
1: Va bene, va bene. Dai, allora, a questo punto ci puoi dare i risultati del test, Lallo?
2: Armando, bisogna un po' di tempo per fare questi calcoli che sono difficilissimissimissimissimi.
1: Sì, lo immagino.
2: Poi anche i bambini devono fare i calcoli. Calcolate se avete risposto più A, più B o più C.
1: Non mi sembrano dei calcoli francamente così difficili, ma comunque prendiamoci il tempo di un'altra canzone.

0: A che lo dici, Lella? Allora, vi dico i risultati del mio test.
1: Sì.
0: Quanto sei goloso? Mm. Mi raccomando, ascoltate bene anche voi, bimbi.
2: Anch'io sono proprio curioso di sentirli, eh?
0: Allora, senti un po', Armando.
2: Dimmi.
0: Se avete totalizzato più risposte con la lettera A, come Armandone,
2: sì,
0: siete NC.
2: NC, no, NC vuol dire non classificato, giusto?
0: Bravo Armando, non sei goloso per niente, mi spiace.
2: Ah, vabbè, vabbè. Però io invece sarei un goloso, però vabbè, vabbè.
0: No,
2: vabbè.
0: No, niente, vabbè. Niente. Testa ha detto questo. Poi, se avete totalizzato più B, sì, come nessuno di noi, però magari qualcuno a casa sì, siete golosetti, ma potete fare di meglio. Impegnatevi.
1: Quindi, io e te abbiamo fatto più C, Lallo?
0: Brava Lella! Se avete totalizzato più C,
2: sì,
0: siete i campioni di golosità!
2: Wow.
0: Una cena in pizzeria offre Armando.
2: Ecco, lo sapevo. Quindi non solo non sono goloso, ma mi tocca anche portarvi in pizzeria e vedervi mangiare.
1: No, Armando, dai, Lallo scherza. Puoi mangiare la bruschetta che ti piace tanto.
2: Meno male.
0: Eh no, la bruschetta è finita, mi spiace.
2: Ma no, Lallo!
0: Ma sto scherzando!
2: Ah sì, lo sapevo, dai, mi mangerò una bella pizza insieme a voi. E allora, bambini, voi avete scoperto se siete golosi con il test di Lallo? Sono sicuro di sì. E credo anche che sarete golosi almeno proprio quanto Lallo e Lella.
1: E noi adesso andiamo a mangiare la pizza. Ci vediamo domani qui a
0: Big Bang.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.

Oggi il vento soffia e sibila e si piegan tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è di

0: puoi chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sembri bagnato anche qua.

che capiti anche.

0: Giovani, su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: se la luna è con te. Storia ispirata a racconti orientali. Se la luna è con te, non curarti delle stelle. Sari Sakati Abu al-Hassan. Il sultano continuava a essere in collera. Aveva trovato un solo Muakit, un astrologo egiziano, su cui sfogare il suo corruccio. L'aveva fatto picchiare di santa ragione, ma ciò non bastava a placare il suo furore. Le notizie erano pessime. I barbari avevano decimato il suo esercito e umiliato le sue truppe scelte. Il sultano aveva mandato sul campo di battaglia i suoi indovini. In quel nefasto giorno del mese di Muharram, le teste degli astrologi dondolavano infilzate sulle picche nemiche.
1: «Chiamate Abu!»
0: Si mandò a cercare lo schiavo e zelante servitore Abu, uno degli alti personaggi del palazzo, con al dito l'anello di delega dei poteri datogli dal sovrano.
1: «Abu, amico mio, trovami un vero indovino!»
2: «Vostro oceano, vado e torno!»
0: Abu acconsentiva, però aveva le sue idee. Aveva adottato la saggezza di Omar Khayyam, il poeta e scienziato persiano del Khorasan.
2: «Il mio giro d'esistenza si è esaurito in pochi giorni. È passato come il vento del deserto. Finché mi resterà un soffio di vita, non mi preoccuperò del giorno non ancora venuto né di quello appena finito.»
0: Ecco come la pensava Abu. Ma il servitore doveva anche accontentare i desideri del potente che tutto può, tranne conquistare il proprio cuore. Uscì dal palazzo e andò a spasso nel grande mercato, dove ogni cosa finisce per venir bisbigliata. Non si parlava che di un certo Hassan, che aveva vinto per magia 108 fiale d'essenze di rose. Un mercante l'aveva sfidato a indovinare il numero dei flaconi impilati a piramide sul suo banco. Hassan, presa a testimone la folla, tra cui aveva trovato un giudice che passava per caso da quelle parti, e chiudendo gli occhi con aria saputa aveva pregato la sua sorella Luna di svelargli il numero misterioso. Dopo un attimo di ispirazione aveva riaperto gli occhi furbi dicendo
3: 108!
0: Il profumiere si era strappato i peli della barba. Il giudice aveva contato i flaconi. Hassan aveva preso in prestito un asino e si era portato via il suo avere. Tutto il mercato rumoreggiava per il prodigio, mentre lui caracollava felice.
2: Sorrideva, ripensando alla vicenda. Addormentatosi sotto il banco, era stato svegliato all'alba dalla voce del mercante che contava le fiale.
0: Hassan se n'era andato alla chetichella, senza progetti di sorta. Era stato l'altro a volersela quando, nel corso della mattinata, l'aveva sfidato a indovinare il numero dei flaconi. Quando Abu bussò alla porta d'Hassan, era mezzogiorno.
2: «Lo sai chi sono?»
1: «Sì, l'orecchio del sultano.»
2: «Ti prego di seguirmi a palazzo, tu sei un grande veggente.»
1: «Ma...»
0: Abu tirò fuori una borsa piena di soldi.
1: «Beh, mia sorella la luna m'aveva avvertito della tua visita.»
2: «È meglio che i bei giorni arrivino alla fine della vita piuttosto che al principio.»
1: «Tu non sei solo l'orecchio del palazzo, sei anche un grande filosofo.
2: Dimmi la verità, credi che il mestiere di indovino del sultano abbia un futuro?»
0: «Se la luna è con te...» Gli ultimi due giorni avevano sconvolto la vita d'Hassan. Da povero mendicante si era ritrovato proprietario di un negozio di profumi e poi indovino ufficiale del sultano. Aveva la borsa piena e abiti principeschi. Il suo alloggio era ingombro di strumenti luccicanti. Sfere armillari del Cairo, astrolabi, gnomoni, meridiane, quadranti sestanti, un intero osservatorio e poi aliossi mongoli, scapole di cammello, carte dalle latitudini e longitudini del sultanato, trattati sull'India e sulla Cina destinati ad assisterlo nel suo compito.
1: Non era forse destinato a succedere ai sapienti Abd al-Ram al-Sufi, Nasr al-Din al-Tusi e a tutti gli altri lupi sciamani delle montagne che leggevano le stelle e comandavano gli spiriti? L'esultanza dei giorni fasti scivolava nella farsa.
0: Hassan conosceva a malapena la luna e i suoi vecchi nomi appresi da un beduino: Am, Talab, Hilal, Hillat, Ah, Tot, Consu, Armak, Ashok, Tanit, Sin, Nana, Mah, Mao, Jarit, Nikal, Aglibol. Era la sua litania per imbrogliare la gente e intendeva servirsene. Presentandosi al sultano, aveva snocciolato la sua lista di divinità lunari. Abu sorrideva sotto i baffi, pensando che se colui che parla è pazzo, colui che l'ascolta farebbe bene a essere savio. Ma il sultano non era né il califfo Al-Mamun né il capo mongolo Hulagu. Era digiuno d'astronomia e confondeva tra loro veggenti, negromanti e astrologi. Matematica o stregoneria poco importava, lui voleva degli indovini.
4: «Maestro Hassan, mi è sparito il cavallo, riportamelo oppure torna con la tua testa sotto il braccio!»
0: Hassan s'accomiatò borbottando e lasciò la città come un ladro. Al cader della notte, timoroso sia delle bestie feroci che delle ronde dei soldati, salì sul tetto di una casa abbandonata sotto il manto lunare. S'era appena addormentato, quando fu svegliato dal bisbigliare di tre uomini.
5: «Ho nascosto il cavallo del sultano nel fienile!» disse uno.
0: I tre entrarono in casa. Quando li udì russare, Hassan scese, entrò nel fienile, accarezzò il muso del cavallo e se ne andò. Il sultano era al settimo cielo.
4: «Abu, fa portare il peso in oro di questo indovino nei suoi appartamenti!»
0: «Am talab hilal ilat ah tot consu!» borbottò il sapiente Hassan accomiatandosi. Tre giorni dopo, Abu tornò a chiamare l'indovino.
4: «Maestro Hassan», disse il sultano, «mi ha rubato l'anello di turchesi, simbolo del mio potere, riportamelo, oppure torna con gli occhi, le orecchie e una mano chiusi in un sacco!»
0: Stavolta Hassan era caduto vittima del destino. Errò senza meta, si fermò per sbuffare, si lamentò della sorte e pensò: «In vita mia ho sciolto molti lacci, ma questo è stretto come il nodo della morte!» E aggiunse ad alta voce: «Chi mangia due tavole si strozza, ma che hai fatto, sciagurato?» Hassan trasalì. Una voce pervasa di terrore gli stava rispondendo dall'altra parte del muro.
6: «Pietà, oh indovino, pietà, è vero? E sono io il ladro?»
0: Hassan scavalcò il muro e scoprì il gran visir in persona.
7: «Vattene via, visir, dammi l'anello e lascia il paese. Il destino ti ha cercato e io ti ho trovato. Am talab hilal hilat».
0: Hassan, che era uscito distrutto dal palazzo, vi ritornò felice e disteso.
7: «Ah, Tot, con su, Arma, Kashu, vostro oceano, eccovi l'anello, mi è stato consegnato per voi dalla luna, che in cambio dello spostamento s'è ingoiata il vostro visir».
4: «Abu, fa portare qui due diamanti grossi come uova e dà ordine di annunciare in lungo e in largo che concedo al mio indovino la mano di mia figlia».
0: Gli sponsali furono sontuosi. Lo sposo era il primo indovino che diventasse gran visir. Poco prima della notte di nozze, Abu bisbigliò all'orecchio di Hassan: «L'uomo è un fiume, la donna è un lago, che la luna sia con te». Dallo strano sguardo allusivo lanciatogli dallo schiavo, Hassan capì che l'altro sapeva. Adesso aveva una moglie bella e intelligente e un amico leale, e un popolo che lo credeva un sapiente. Ma la felicità va poco d'accordo con i sotterfugi. Una sera, davanti alla fontana, inebriato dalla mescolanza dei profumi, Hassan provò una profonda malinconia. La menzogna era un peso troppo grande di fronte all'ammirazione della sposa, all'amicizia del fratello e alla bonaria credulità del popolo. Pensò alla bilancia della vita. Piuttosto che appoggiarsi su un piatto vuoto, gli conveniva riempirlo di verità. Tracannò del vino forte, chiedendosi se la sua sposa avrebbe reagito come la principessa della carovana dei sogni, che aveva continuato ad amare un simulatore. Mentre raccontava alla moglie la vera versione delle sue avventure, vide il suo viso arrossarsi d'ira. La donna lo schiaffeggiò, si stracciò le vesti e corse dal padre a reclamarne la testa. Il sultano era disorientato. Perché diavolo Hassan aveva detto quelle sciocchezze? Doveva essere tutto uno scherzo. Per qualche strana ragione Hassan stava facendo un gioco. Se invece era la verità, perché mai confessarla, visto che godeva della fiducia generale? Temendo ci fosse sotto il sortileggio di un mago, mandò a chiamare il fedele Abu.
4: Abu, amico mio, va a sederti in riva al fiume e portami nel fazzoletto il primo insetto che ti passa vicino.
0: Abu annuì e andò al fiume. Un'ape gli volteggiò intorno al turbante. Abu prese il fazzoletto e ce la mise dentro. Il salone del palazzo era gremito. La moglie d'Hassan, vestita di un abito blu notte, fremeva di collera e di dolore.
1: Gli alti dignitari attendevano la sentenza, augurandosi che distruggesse l'oggetto della loro gelosia. Il sultano, gli occhi socchiusi, si ergeva di fronte ad Hassan. Abu avanzò con il fazzoletto in mano.
0: «Per il momento sei ancora il mio indovino», disse il sultano. «Avvicinati, Hassan. Se mi dici ciò che Abu tiene prigioniero nel fazzoletto, metà del sultanato è tua e sei padrone di fare quello che vuoi della testa della sposa che ti ha calunniato. Altrimenti ti faccio decapitare».
1: Hassan guardò la sua sposa e sorrise ad Abu, mantenendo un pesante silenzio.
0: «Ebbene?»
1: si spazientì il sultano.
0: «Chiama la tua luna, è un ordine!»
1: «Ah, sorella mia, sono perduto! Antalab hilal hilat ah tot consu armakashu tanit sinnan mahmao jarit nikal aglibol. Ah, perdonami, oh sultano! Odo già la spada del boia che fa un rumore simile all'ape ronzante sul fiume. Ah.
0: I savi hanno la bocca nel cuore», disse Abu liberando l'ape. «E i folli hanno il cuore in bocca», aggiunse il sultano rivolto alla figlia e ai cortigiani. «Voi dei territori del nord, salutate il vostro nuovo sultano e a te, Hassan, dono il mio Abu. Quanto a tua moglie, fanne quello che vuoi. Il tuo verdetto sarà il mio».
1: «Per quanto riguarda le teste, mi basta quella della luna che scorre nel cielo. Quella di mia moglie preferisco che resti dov'è. Visto che sono esonerato dalle funzioni di indovino, spero solo di riavere sia lei, sia il suo bel sorriso. Abu, amico mio, ti rendo la libertà. Non sei più schiavo e, se ti aggrada, sii pure il mio visir.
0: Se il tuo

Tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova scoppiettante, spumeggiante puntata di
1: Bileghete.
0: Ciao Lallo.
1: Ma ciao Armadissimo.
0: Allora, ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Allora, per cominciare voglio farvi una domanda.
1: No Armandissimo, non mi piacciono le domande, soprattutto se sono difficili.
0: Ma questa è semplicissima e possono rispondere proprio tutti, anche gli amici che sono in ascolto.
1: Sentiamo, dai.
0: Allora, vorrei sapere qual è la cosa che vi piace di più in assoluto. Vi faccio degli esempi. Il profumo del pane al mattino.
1: Che buono.
0: E guardare le nuvole spinte dal vento.
1: Bello, che vanno al galoppo come i cavallini.
0: Correre su un prato. Giocare a calcio.
1: Bello, ma sono bellissime tutte queste cose.
2: Sì, anche a me piacciono tanto.
0: Ecco, ma io sono convinto che ce ne sia una che vi piacerà ancora di più. Pensateci. Intanto ci ascoltiamo tutti insieme una bella canzone. Raindrops on roses and whiskers on

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Armandissima.
0: E per chi si fosse messo in ascolto soltanto ora, ripeto la domanda che avevo prima posto a Lallo, Lella e a tutti voi. Cos'è che vi piace di più? Qual è la cosa che vi rende davvero felici? Allora, Lellina, Lallo, ci avete pensato?
1: A me piace tanto il...

0: gelato al cioccolato fragola, che sono felicissimo quando lo mangio.
1: Lo sappiamo, Lallo.
2: Certo. E tu, Lellina?
1: Beh, adoro passare il tempo con le mie amiche pecorelle.
2: Ecco, era proprio questo il genere di risposta che intendevo quando vi ho posto la domanda. Gli amici. Gli amici sono una grande fonte di energia e felicità. E sarà per questo motivo che forse quando litighiamo come un vero amico ci restiamo molto male. A questo proposito, Lellina, è arrivato un messaggio per la tua rubrichella. Vuoi rispondere?
1: Che meraviglia, sì, certo!
2: Allora, Ada ci ha raccontato di aver litigato con la sua compagna di classe, Maria, perché parlando con un'altra amica l'ha definita una maestrina e adesso tutta la classe è contro di lei. Perciò Ada non sa bene come fare a uscire da questa situazione.
1: Oh, mi dispiace tanto.
2: Anche a me. Intanto, Ada, grazie del tuo messaggio. E Lellina, che ne dici? Ada ha dato della maestrina a un'amica e adesso nel suo gruppetto sono tutti contro di lei.
1: Di sicuro questa sua amica non sarà stata contenta di sentirsi chiamare maestrina.
0: Sì, ma io non capisco perché.
2: In che senso, Lallo?
0: Ma non c'è niente di male a dire minestrina a qualcuno. No. Minestrina è buona, soprattutto con le stelline, il brodino di carote.
1: Ma no, Lallo, Ada ha detto maestrina.
2: Eh sì. Perché magari, io non lo so, però mi viene da pensare che magari questa sua amichetta, questa sua compagna di scuola, a volte è forse un po' saputellina, sai, quando si vuole insegnare a tutti come comportarsi, no? Lallo, non si fa così. Tu dovresti essere molto più bravo, una cosa del genere, io penso, no?
1: Però, se Ada ci tiene a Maria, deve cercare di spiegare perché le è scappato quel maestrina.
0: Però, se la sua amica si offende ancora di più...
2: Bravo, Lallo, questo pericolo ci potrebbe essere, però deve essere brava Ada nel dire le cose, giusto, Lellina?
1: Sì, deve essere sincera e aprire il suo cuore.
2: Ecco.
1: E sono sicura che la sua amica Maria capirà.
0: Sì. Giusto, e non deve dire più minestrina.
2: Ma pasta asciutta.
0: Giusto, ecco, che è più buona.
2: E allora adesso ci ascoltiamo una bella canzone che parla proprio di questa amicizia, perché gli amici veri ci rendono forti, come dei supereroi. Mi diverte questa cosa, anziché minestrina pasta asciutta.
0: Buona!
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, meraviglioso popolo di ascoltatrici e ascoltatori di Big Bang. Siete sempre qui con me, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Il nostro Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi stiamo prendendo spunto dal messaggio di Ada. E stiamo parlando di amicizia, un sentimento che ci rende davvero felici.
1: Proprio come il gelato, cioccolato e fragole.
3: E l'amicizia ci rende anche fortissimissimissimissimi.
0: Giusto. Ah, tra l'altro, a proposito di amicizia, non trascuriamo l'amicizia con le nostre amiche ascoltatrici e gli ascoltatori. Continuate a mandarci i vostri messaggi dove ci potete raccontare dei vostri piccoli e grandi problemi, ai quali risponderà Lella con la sua rubrichella.
3: Già.
0: Ma anche storie buffe, divertenti, filastrocche, colmi, barzellette, come quelle di Gaia e Isabel. Volete sapere cosa ci ha detto?
3: Certo che sì.
0: Allora, sapete che cosa fa una pesca al mare?
3: No.
0: Pesca.
1: Ma scusi, Armando, certo, non poteva mica fare l'albicocca.
3: Bravo, Lallo.
0: No. Spiega bene tu, Lellina.
3: Perché intendeva che è una pesca, ma anche che pesca i pesci.
0: Ecco. Tutto il giochino sta in quella E che può essere aperta o chiusa.
3: Esattamente, bravo Armando.
0: Lellina è bravissima perché alla fattoria Cielo Rosa fa i corsi di dizione.
3: Già.
0: Ma insomma, allora contate su di noi e chiamate il nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: Perfetto.
1: Lina, Armandissimo.
0: Dici, Lallo, che c'è?
1: Volevo dirvi che quando sto con voi io divento un super cavallino.
0: Ma che bello, grazie.
3: Anche io mi sento una pecorella invincibile quando sto insieme a voi.
0: Ma che meraviglia, e questo è l'effetto che fa l'amicizia. E noi siamo amici, ci vogliamo bene e insieme ci divertiamo.
3: Proprio così!
0: Purtroppo però la nostra puntata è arrivata agli sgoccioli.
1: Senti come gocciola.
0: Ma noi torneremo presto, anzi prestissimo, per un altro spumeggiante episodio di
2: Big Bang.
0: E allora, prima di salutarci, io voglio ringraziare Piero Marcelli, che ci fa sempre divertire in compagnia di Lallo. Grazie alla soave e allegra amica di Lella, Barbara Cinquatti. Un ringraziamento va anche ai testi poetici di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine, un super grazie alla regista e grande amica Isabella Carbone, che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando, un super abbraccio e a risentirci alla prossima.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciar cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: Un super saluto dal vostro Armando e da...
1: Ciao bimbi, sono Lallo!
2: Ciao bimbi, sono Lella!
0: Oggi parleremo di...
1: Di regali!
0: Va bene Lallo, se ci tieni oggi parleremo di regali, ma perché proprio di regali?
1: La mia adorata stellina oggi compie gli anni! Armandissimo Lillino, non so cosa regalarti, aiutatemi voi.
0: Ma certo Lillino, dai, ti aiutiamo assolutamente, vero Lella?
2: Siamo esperti in compleanni Armando e io.
0: Giusto, prima di tutto potresti regalarle una musica, per esempio una serenata.
1: Tanti auguri a te, tanti auguri stellina, tanti auguri a te.
2: Forse ci vuole qualcosa di più romantico, di più tenero.
0: Giusto, Lellina. Per esempio, una canzone come questa. Ascolta, Lallo.

0: cuore, al galoppo giorni e ore, stella bella come un fiore.
1: Ma che bravo Lallo, in onore della cavallina Stella stai diventando un poeta, anzi un cantautore.
0: No Armando, io non lo so far funzionare il contatore per le lucine,
1: no Lallo, non il contatore, il cantautore. Il cantautore è un cantante, però scrive anche le parole e la musica delle sue canzoni.
0: Se comunque le lucine ci vanno alla festa, ci vogliono.
2: Tante belle lucine colorate.
0: Sì, e poi la torta di carote.
1: Perfetto.
0: Però manca ancora un regalino romantico.
1: Hai ragione, Lallo. E sai, ho un'idea. Proviamo a prendere spunto dai messaggi dei nostri amici bambini. Questo, per esempio, ci viene da Lea.
3: Ciao Rai Radio Kids, sono Lea. Il mio fiore preferito è la rosa, perché ha le spine ed è molto interessante i colori che c'ha. Molto interessante e il colore che ci sono di più delle rose è rosso. Ciao!
1: Ma grazie Lea che ami le rose, fiori bellissimi, sontuosi e soprattutto ricchissimi di colori diversi, proprio come dici tu, perché ci sono rose arancioni, gialle, bianche, rosso porpora, violette, di quasi tutti i colori dell'arcobaleno. E tu, Lella, e tu Lallo, quali sono i vostri fiori preferiti?
2: Io adoro il glicine.
1: Ottima scelta, Lellina. Il glicine è una pianta rampicante che a primavera fiorisce con una cascata meravigliosa di fiori violetti.
2: Sì.
1: E tu, Lallo?
0: Il fiore del trifoglio.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma che scelta strana, Lallo.
0: Ma sai, è piccolo e rosa, ma soprattutto una volta in mezzo ai fiorellini ho trovato anche un quadrifoglio.
2: Oh, che fortunato.
0: Sì, poi l'ha regalata la cavallina Stella, che però l'ha sgranocchiolato tutto insieme al fieno fresco. Così addio fortuna.
1: Forse Stella non aveva visto che in mezzo al fieno c'era anche un rarissimo quadrifoglio. Comunque, Lallo, visto che oggi parliamo di regali, penso che potresti donare un bel mazzo di fiori alla tua dorata Stella.
0: Sì, Armandissimo, buona idea.
2: Ci vuole un fiore.
1: Giusto, lo dice anche la canzone.

0: Bambini e bambini, siamo sempre noi qui a Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua!
0: Lella!
2: E Armando!
0: E visto che oggi parliamo di fiori, mandateci i vostri messaggini. Diteci qual è il fiore oppure la pianta o l'albero che vi piace di più. Magari amate particolarmente un bel tiglio che vi fa ombra nel parchetto vicino casa e poi i tigli mandano dei profumi splendidi. Oppure le margherite che spuntano nei prati a primavera e vi mettono allegria. Raccontatecelo al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: Bene, ora Lallo non resta che decidere quali fiori regalare alla tua stellina.
1: Un bel mazzo di rose gialle.
0: Però Lallo, bisogna stare attenti al linguaggio dei fiori,
1: Perché cosa dicono questi chiacchieroni?
0: Quali chiacchieroni?
1: I fiori, hai detto tu che sanno parlare.
0: No, Lallo, sto parlando di un linguaggio un po' speciale, perché ogni fiore significa qualcosa. Per esempio, le rose gialle, quelle che tu vorresti regalare, sono il simbolo della gelosia.
2: Che è un sentimento un po' bruttino.
0: Eh già.
1: Allora niente rose gialle, via.
0: Vediamo, allora, poi ci sono le rose rosa. Sono molto belle, ma indicano amicizia. Le margherite, invece, sono un simbolo di purezza. La violetta indica pensieri.
1: Uff, ma che complicati questi fiori. Cioè, basta, ho deciso, le regalerò un bel mazzo di cavolfiori.
2: Lallo, ma sei sicuro? Non mi sembra un regalo tanto affettuoso.
1: Ma scherzi, Stellina li adora, soprattutto crudi insieme alle rape rosse e alle carotine novelle. Dice che fanno bene al pancino.
0: È proprio il caso di dirlo. I gusti sono gusti, vero bambini?
2: Beh, sarà una bella festa, questo è l'importante.
1: Sì, corro, Stellina del mio cuore, arrivo.
0: E poi noi ci ritroviamo sempre qui a
3: Big Bang.
0: La nostra puntata di oggi finisce qui e io voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che fa il pieno di allegria e serenità insieme alla dolcissima Lella, e poi un ringraziamento speciale al simpaticissimo Piero Marcelli, l'amico di Lallo. Grazie alla mia compagna di banco e di scrittura Lorenza Cingoli, e un ringraziamento triplo e quadruplo a Isabella Carbone, la fantastica regista del nostro programma. Da me, Armando,

mutanda e ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

lo sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai guardato con quel viso.

0: Ciao a tutti!
1: Benvenuti a Happy Songs, canzoni felici in italiano e in inglese. Chissà quali canzoni felici canteremo insieme oggi, non vedo l'ora!
2: Dove andiamo a portare un po' di musica oggi?
1: Che ne dici di andare al parco? Vi va di fare una bella passeggiata nel verde?
2: Sì, bello! Poi oggi è una bellissima giornata di sole.
1: Allora prendiamo tutto quello che ci serve. Cosa ci serve?
2: E dunque, vediamo. Una borraccia per l'acqua.
1: Giusto, la metto nello zaino.
2: Fazzoletti di carta.
1: Certo, possono sempre servire.
2: E panini.
1: Ah, pensi sempre al cibo. Ma sì, uno spuntino al parco ci vuole sempre.
2: E poi un cappellino.
1: Anche il cappellino nello zaino. Forse però dovremmo portare un ombrello.
2: Ma c'è il sole!
1: Ma se dovesse piovere improvvisamente?
2: Ma no, fidati! Cielo azzurro, nuvole bianche, impossibile!
1: Se lo dici tu. Allora abbiamo tutto, mi pare.
2: E la musica?
1: La musica non manca mai! Che bello passeggiare al parco!
2: Sì, hai ragione. È sempre bellissimo stare nella natura, nel verde.
1: Idea, andiamo al laghetto?
2: Bella idea! È da quella parte.
1: Guarda, Lorenzo, c'è uno scoiattolo! Ciao!
2: Sta mangiando una castagna!
1: Che carino! Però non disturbiamolo troppo.
2: Veramente ci sta seguendo?
1: Dici che vuole venire con noi al laghetto?
2: O forse vuole il nostro zainetto? Più precisamente i panini nello zaino. Avrà sentito l'odore.
1: Anche secondo me. Eccoci, tada! Siamo arrivati. Ci sediamo qui in riva al laghetto?
2: Perfetto!
1: C'è un'anatra!
2: E a quanto pare non è sola.
1: Una, due, tre, quattro, cinque! Ma sono cinque piccoli anatroccoli!
2: Ma è come nella canzone, allora!
1: È vero! Cinque paperelle nuotavano un dì sulla collina lontano da qui. Mamma paperella disse qua, qua, qua, ma solo quattro paperelle tornarono da lei.
2: Quattro paperelle nuotavano un dì sulla collina lontano da qui. Mamma paperella disse qua, qua, qua, ma solo tre paperelle tornarono da lei.
1: La cantiamo in inglese?
2: Sì!
1: Five little ducks, five, cinque, little, piccole, ducks, anatre, degli anatroccoli!
2: Pronti a cantare con noi?
1: E se non sapete le parole, non importa, sarà facile impararle! Ready, steady, go!

four little ducks came back. One,

0: quack, quack, quack, quack. And all the five little ducks came back.
1: Che bella questa canzone, che insegna a stare vicino a qualcuno di cui ci si fida. I piccoli anatroccoli si erano allontanati troppo dalla mamma,
2: ma per fortuna sono tornati tutti e cinque.
1: E poi con questa canzone si imparano i numeri da 1, from 1, a 5, to 5.
2: Ma c'è un'altra canzone utile per imparare a contare fino a 5. Solo che non sono 5 paperelle, ma...
1: scimmiette! 5 little monkeys.
2: E sono un po' monelle, saltano sul letto e...
1: e poi cadono e si fanno male.
2: E poi...
1: e poi chiamano il dottore e il dottore ha detto...
3: niente più scimmiette che saltano sul letto.
1: E in inglese come fa?
0: Ready, steady, go!

0: Jumping on the bed.
1: Eh sì, può essere pericoloso jumping on the bed, saltare sul letto.
2: Ed è importante ascoltare la mamma e anche il dottore.
1: Oh, oh, mi sa che sta per piovere. Te l'avevo detto di prendere l'ombrello.
2: Hai ragione, è vero.
1: Vedi, è importante anche ascoltare i consigli di un'amica.
2: Dai, corriamo a casa o ci faremo una bella doccia.
1: Ciao bambine, ciao bambini. Alla prossima puntata di Happy Stone.
2: Ciao.
1: Ciao. Vedi, Lorenzo, te l'avevo detto di prendere l'ombrello. Ma perché non gli hai dato retta?
2: Ma il cielo era azzurro.
1: Sì, ma non si può mai sapere.
2: Hai ragione. Adesso corriamo veloci. Happy.

0: happy song, happy songs!
1: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: da Armando, Armando Traverso, all'ascolto di questo nuovo Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids con Lella.
1: Eccomi!
0: E Lallo!
1: E Armandissimo!
0: Allora, oggi per cominciare in bellezza vorrei che esprimeste un desiderio.
1: Dai, bello, un desiderio grande, grande, grande!
0: Allora, cosa hai in mente, Lallo?
1: Allora, un cono di gelato gigante!
0: Figurati! E va bene, realizzeremo il tuo desiderio. Dopo la puntata andremo tutti in gelateria. E tu, Lellina, invece, vuoi esprimere un desiderio? Che cosa vorresti per la puntata di oggi?
2: Beh, ecco, vorrei un messaggino per la mia rubrichella.
0: Desiderio esaudito. Eccolo qui, ascoltiamolo insieme.
3: Ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando, sono Dina. Volevo dare un consiglio a Lella perché ho sentito la puntata di Sbrufolo e volevo dire che per la prima persona che incontri, non è sempre la persona giusta. Quindi devi cercare il vero, ma verissimo amore che provi per una persona. Certe volte le persone non sono come ce le si aspetta guardandole da TV oppure soltanto una volta, ma bisogna imparare a conoscerle e poi si può dire davvero com'è il proprio carattere. Magari quello Sbrufolo non ti sarebbe neanche piaciuto se lo avresti incontrato, oppure avresti già deciso che ti sarebbe piaciuto. Quindi io ti do un consiglio: se ti piaceranno altre persone, prima devi conoscerle, devi pensare un po' al loro carattere e se non ti piacciono, lasciale. Se invece ti piacciono e continui a frequentarle, continua a tenerle perché è una persona speciale per te. Ciao!
0: Ciao Dina, ma che bel messaggio però! Ma direi che sei tu che hai dato il consiglio a Lella, eh? E sei tu che hai fatto la rubrichella. Ma sentiremo poi che cosa ti dirà Lella. Intanto quello che io voglio dire a voi è di continuare a mandarci i vostri super messaggini. E un bel pensiero, come ha fatto la nostra amica Dina. Oppure una canzone, un colmo, una barzelletta, qualunque cosa vi passi per la testa. Fatelo, mandatelo al nostro numero WhatsApp che è
4: 347-411-2726.
0: Insomma, Lellina, hai sentito Dina, no? Che cosa dici tu?
1: È stata proprio carina. Penso questo, che quando si vuole bene a una persona bisogna guardare soprattutto il carattere. Il vero amore, secondo me, deve essere qualcuno che ti fa stare molto bene. E aggiungo una cosa: deve anche farti ridere.
0: Ma certo, perché l'allegria è sempre importante. L'allegria e la gioia, vero?
1: Eh sì, non si può stare con qualcuno che ti fa essere triste triste come una carota bollita.
5: A me piacciono tanto le carote bollite.
0: Lallo, Lellina faceva un esempio. Comunque sono d'accordo con te, eh? Anche a me piacciono le carote bollite. Ma sapete, tutto questo discorso mi fa venire in mente un quiz. Siete pronti per il quiz?
4: Sì!
1: Quiz!
0: Il quiz di oggi riguarda un famoso cartone animato. Allora, in questo cartone animato c'è una ragazza bellissima e affascinante che è sposata con un personaggio molto buffo e lei lo ama proprio perché lui la fa tanto ridere.
1: Ah, che bella coppia!
0: È vero, infatti la coppia è una coppia.
1: Ah, che bella coppia!
0: Allora, lei si chiama Jessica.
1: Sì.
0: E lui Roger.
1: Sì.
0: Che è poi un cartone animato. Ma che tipo di animale è Roger? È un gatto stregatto? Un coniglio svitato? O un pesciolino a righe?
5: Armandissimo, ci devo pensare almeno, aspetta, 1, 2, 3, 5, 6 ore.
0: No, la puntata finisce molto prima, Lallo.
5: Ah, peccato.
0: No, ma lo scopriremo insieme. E intanto ci ascoltiamo una bella canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissimo.
0: E oggi, grazie al messaggio che ci ha inviato Dina, stiamo parlando di amore.
1: Ah, l'amore. Love, love, love. Lo dico in inglese, perché sono un cavallino del western.
0: Beh, e in francese, in inglese, in italiano. L'amore è il sentimento più potente dell'universo. Siete d'accordo?
1: Ah, sì.
0: Beh, quando si è innamorati, ci si sente così leggeri, così felici, che sembra quasi di... avere le farfalle nello stomaco.
1: Oh, poverino Armando, ma io le farfalle non le mangio.
2: Ma è un modo di dire, Lallo.
0: Siete pronti per il quiz di oggi?
1: Sì.
0: E allora vi avevo chiesto: che animale è il Roger di un famosissimo cartone animato? Lui, fidanzato, anzi sposato con la bellissima Jessica, è un pesciolino a righe, un gatto stregatto o un coniglio un po' svitato? Per conoscere la risposta dovrete aspettare giusto il tempo della prossima canzone.

0: amici. Ma posso dirvi una cosa?
1: Certo.
0: Io sono un po' preoccupato, eh.
1: Ma come mai, Lallo? Perché?
0: Perché voi avete detto che in amore bisogna ridere, no?
1: Beh, sì, lo abbiamo detto, è vero.
0: Però io sono soprattutto bello, Armando. Se la cavallina Stellina si stufa perché non ride abbastanza, come faccio?
1: No, io, guarda, Lallo, con te credo che non ci sia questo rischio, stai tranquillo.
2: Lallo, tu sei simpaticissimissimissimo. Noi ridiamo sempre con te.
0: Sì, Lella, però non so se sono divertente come Roger, quello del quiz.
1: Ma certo che lo sei, tu sei un campione di simpatia, Lallo. Ma a proposito, pronti per la domanda? Vi avevo chiesto che animale è il Roger, protagonista di un famoso cartone animato, sposo della bellissima Jessica. È un coniglio un po' svitato, un pesciolino a righe, un gatto stregato? La risposta è... un coniglio, e infatti lui si chiama Roger Rabbit, e Rabbit in inglese vuol dire proprio coniglio, ed è un tipo davvero spassoso.
0: Armandissimo, mi è venuta un'idea,
1: sì.
0: Mi farò raccontare 1150.000 barzellette dai bimbi, così le dirò tutte alla cavallina Stella.
1: Ma Lallo, tu non hai bisogno delle barzellette, sei simpaticissimo così.
0: Giusto, allora le canto una serenata,
1: sì.
0: Love, love, love, love is all you need.
2: Love, love, love.
0: Ciao.
1: La puntata dei Big Bang finisce qui, ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquanti, che cura la rubrichella insieme alla nostra Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, inseparabile amico di Lallo, e grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che con creatività e professionalità confeziona tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Vieni qui, Fuffi. Ricordati che sei mio prigioniero. Quanto è carino però, eh? Dai, vieni qui, micetto bello di papà Crude. Vuoi la pappina, Fuffi? Il collegamento con Mortadel. Fuffi, nasconditi, meglio che non sappia che sei qui.
1: Qui parla il terribile Mortadel, capo supremo delle truppe aliene di Kot. Ci sei, soldato stupido Crude? Cosa?
0: No, dicevo, ciao!
1: Come osi dire ciao al tuo sire?
0: No, è che... Ma ti vuoi stare zitto?
1: Cosa?
0: Non dicevo a lei, ma al prigioniero!
1: Il prigioniero?
0: Sì, ho preso in ostaggio un crudele abitante della terra, una belva feroce.
1: Come si chiama?
0: Gattino.
1: Non sembra un nome feroce.
0: È l'unione di gatto e assassino. Per fare in fretta si dice gattino. Stavo giusto nutrendolo.
1: Con carne fresca?
0: Con una pappina, maestà. Se permette finisco di nutrirlo e... Sente che terribili urli?
1: Lascia perdere e procedi col rapporto.
0: E la pappina?
1: È quello in cui ti trasformerò. Una pappina, se non ti sbrighi.
0: Procedo allora, sì, procedo. Oggi riferisco proprio sugli animali domestici della terra. Rapporto astrale numero 4 zampe, 2 ali. Sì. L'uomo ha sempre cercato la compagnia di piccoli dolci animali da tenere in casa. Un amico a quattro zampe, o un tenero pesciolino rosso, un simpatico papagallino. Ecco i migliori cinque. Al quinto posto, animali melodiosi, ovvero quelle simpatiche bestiole che ci allietano con il loro canto, magari svegliandoci con i loro soavi trilli, e che ci riempiono le giornate e le notti di suoni gradevoli e rassicuranti. Sono in genere animali di piccola taglia, chiamati cagnolini. Tanto più sono piccoli, tanto maggiore è il suono che fanno, al punto che uno si chiede: ma come fa una cosa così piccola a fare tanto rumore? Questi cagnolini ringhiano e abbaiano graziosamente a chiunque si avvicini. Qualche volta regalano anche affettuosi morsi sulle caviglie. Si esibiscono soprattutto di notte, al solo sentire dell'arrivo di un ascensore o al passaggio di un motorino. Una razza sublime. Al quarto posto, animali affettuosi. Sono animali molto attaccati al proprio padrone, a tal punto che non li lasciano mai. Vivono praticamente insieme e infatti gli umani non riescono a separarsene. In casa, al lavoro, in vacanza, sempre insieme. Vivono in genere tra i capelli dei terricoli e vengono chiamati pidocchi. Sono molto famosi, al punto che sembra abbiano ispirato un famoso libro in cui il protagonista, Pidocchio, si esercita nella nobile arte di dire bugie. Ma questa è una fonte incerta su cui devo ancora indagare. Al terzo posto della classifica sugli animali, gli animali protetti. Sono razze molto delicate, a cui gli umani sono affezionatissimi. In certe stagioni, come l'estate, l'uomo si circonda di queste simpatiche bestiole con cui gioca e scambia gesti di affetto. C'è un legame di sangue tra queste due razze. L'uomo, il padrone, e la zanzara, l'animale domestico. La seconda punzecchia simpaticamente il terricolo, che per ricambiare la cortesia si prende a schiaffi cercando di accarezzare la sua amica a sei zampe. Che tenerezza! Al secondo posto, animali domestici del passato. Come dicevamo, sin dai tempi preistorici gli uomini si sono circondati di animali domestici. Molti di questi purtroppo si sono estinti, ne rimangono solo testimonianze video oppure dei documentari. Alcuni di questi filmati sono diventati molto popolari, forse per la loro tenerezza e dolcezza, come per esempio quello intitolato Godzilla, oppure quell'altro che si chiama Jurassic Park. Sono antichi video dove si vedono queste tenere bestioline che condividono il tempo e il cibo con gli umani. Soprattutto condividono il cibo, nel senso che gli umani sono il loro cibo. Se non è amore questo? Al primo posto della classifica degli animali domestici della Terra, dei veri amici dell'uomo, c'è lo zoo, con i suoi leoni, tigri, orsi, coccodrilli, pitoni e altri cucciolotti pronti ad abbracciare il proprio padrone fino a stritolarlo per l'amore. Questi animali sono così amati che il terricolo tiene queste bestiole in gabbie o stanze inaccessibili. Questo non tanto per difendere l'uomo dalle belve, quanto credo per il contrario. Se c'è un animale pericoloso sul pianeta Terra, questi è proprio l'uomo. L'unico che fa la guerra, inquina e sporca. Che bello! Sembra di stare su Kot, il mio splendido, orrendo pianeta. con questo è tutto. È tutto. Termina anche questa mia terribile classifica e passo la terribile linea al terribile morto.
1: Terribile. La situazione è veramente terribile.
0: Lo pensa anche lei, maestà? Mi fa piacere sentirglielo dire. Forse effettivamente dovremmo aiutare l'uomo a difendere il suo pianeta e gli animali che...
1: Non dire sciocchezze. La tua classifica è terribile, nefasta, pessima. Bravo, Crude.
0: Grazie, maestà, grazie.
1: Continua così e avrai una promozione. Da soldato semplice ti farò soldato semplicissimo. Passo e chiudo.
0: Che onore! Non merito tanto! Lui sì che ha fiducia in me, vero Fuffi?
2: Miau.
0: Soldato semplicissimo! Chissà mamma come sarà fiera. Oh, mammina.
2: Miau.
0: E zitto, Fuffi. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io? Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Bambine e bambini, piccoli e grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang.
1: Yuhu!
0: Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armadissima.
0: Allora, vorrei chiedervi, se doveste viaggiare lontano, lontano, fino a un'isola deserta, cosa vi portereste dietro?
2: Io lo so, un carretto di gelati.
0: Lallo, pensaci bene, su un'isola deserta è meglio avere cose necessarie.
2: Appunto, il gelato è super necessario.
0: E tu, Lellina, cosa porteresti?
1: Io mi porterei un bel libro da leggere.
0: Ed è proprio di un fantastico libro che parleremo oggi. Un romanzo dello scrittore Daniel Defoe che racconta la storia di un certo Robinson Crusoe.
1: Ah, oh, voglio sapere tutto di questo Crusoe.
2: Sì, vogliamo sentire la di Robin Crusoe.
0: Beh, in effetti, allora, è molto più conosciuto da tutti come Robinson Crusoe, eh? Perché tutti quanti lo chiamano così. Però il modo giusto sarebbe quello. Ma insomma, prima di iniziare a scoprire la vera storia, ascoltiamoci insieme un bel messaggino.
3: Ciao Radio Kit. Se dovessi partire per un lungo viaggio, mi porterei la mia famiglia, i miei amici e dei libri. Ciao, mi chiamo Daniela e vivo in Madrid. Ciao.
0: Ciao Daniela, ma che bello! Allora, se dovessi partire, ti porteresti dietro la famiglia, gli amici e anche dei libri. Ottimo! E allora, rivolgo la domanda a tutti voi, piccoli e grandi amici di Big Bang. Se doveste partire per un'isola deserta, cosa vi portereste dietro? Raccontatelo al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726. Ma Armandissimo,
0: sì,
2: se
0: Lallo,
2: l'isola di Robinson è un'isola deserta, come fanno a esserci i suoi amici?
0: Ma infatti, Lallo, il protagonista della nostra storia sbarca su un'isola dopo un terribile naufragio della sua nave e si trova completamente solo.
1: Oh, non c'è proprio nessuno a tenergli compagnia, che tristezza!
2: Povero Tappino!
0: Purtroppo il nostro Robinson è l'unico sopravvissuto di tutto l'equipaggio e all'inizio è molto spaventato e anche preoccupato. Ma poi? Beh, lo scopriremo subito dopo la prossima canzone.

ok. Non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia!

sola, niente odio, né violenza, né soldati, né armi, forse proprio l'isola che non c'è.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui!
1: Lallo!
2: E Armandissimo!
1: E oggi stiamo raccontando la stupefacente storia di Robinson Crusoe, il nostro giovane protagonista, che dopo il naufragio della sua nave approda su un'isola completamente deserta.
3: Ma non poteva telefonare a qualcuno per dire: aiuto, sono Robin Crusoe, venite a prendermi!
1: Vedi Lallo, a quel tempo non c'erano i telefonini e non esisteva nemmeno la radio. Quindi Robinson non aveva nessuna possibilità di far sapere dove si trovava.
2: Poverino!
1: Però aspettate, perché il nostro Robinson ha moltissime idee. Intanto riesce a prendere delle assi dal relitto della nave prima che vengano portate via dalle onde.
3: E ci costruisce un bel chiosco di gelati.
2: Ma no, Lallo.
1: Beh, Lallo le usa per costruire un recinto e poi costruisce anche un tetto con della paglia e dei rami d'albero. E così riesce a ripararsi dalla pioggia. Poi, con gli attrezzi che ha sempre preso e recuperato dalla nave, costruisce anche un tavolo e una sedia. Insomma, comincia a rendere molto più comoda la sua capanna.
3: E a questo punto può invitare degli amici e dare una festa.
2: Ma no, Lallo, se Robinson è completamente solo.
3: Già, è vero, me ne ero dimenticato.
1: Sapete una cosa però?
2: Cosa?
1: Girando l'isola da una parte e dall'altra, Robinson scopre dei ruscelli d'acqua purissima, prati soffici, fioriti, ma soprattutto frutta, tantissima frutta, cedri, meloni, noci di cocco e uva selvatica.
3: E con quelli prepara una bella macedonia!
2: Robinson non si sente mai triste?
1: Beh sì, Lellina, a volte è molto triste, però cerca sempre di tenersi impegnato, di occupare il tempo, e a un certo punto si mette anche a fare l'agricoltore e semina l'orzo e il riso
3: e prepara una bella zuppa. Questo Robin Crusoe è una specie di chef.
1: Beh, sai Lallo, anche se si trovava completamente solo e lontano dal suo mondo, Robinson era sbarcato in un vero e proprio paradiso.

0: Amici e amiche di Radio Kids, questo è sempre Big Bang, il programma condotto dall'esplosivo trio Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E vi stiamo raccontando la storia del famosissimo Robinson Crusoe, che fece naufragio su un'isola deserta, dove rimase per ben 28 anni.
1: Oh, ma è tantissimo.
0: Eh sì, e in tutto quel tempo l'aspetto di Robinson cambia completamente. Prima aveva i capelli corti, era ben pettinato. Adesso ha una barbona lunga e gira vestito di pelli, con in testa un cappellaccio e un ombrello fatto di canne, che gli serve per ripararsi dal sole. Però, per fortuna, a un certo punto incontra un amico.
1: Meno male, cominciavo a preoccuparmi. E chi è?
0: Si chiama Venerdì.
2: E dopo trova tutti gli altri, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, giusto Armando?
0: No, purtroppo lui incontra solo Venerdì e gli dà questo nome proprio perché si incontrano per la prima volta di Venerdì. Comunque, da quel momento Robinson non è più solo e Venerdì lo aiuta in tutte le sue attività.
2: Armandissimo!
0: Dimmi Lallo.
2: Scommetto che Venerdì aiuta Robinson solo un giorno alla settimana, il venerdì.
0: Robinson salva Venerdì da un gruppo di abitanti dell'isola cattivissimi e da quel momento il giovane Venerdì, riconoscente, non si separa più da lui e a poco Robinson gli insegna anche a parlare la sua stessa lingua. Insomma, diventano due amici inseparabili.
1: Evviva! Gli amici sono importantissimissimissimi.
2: Armadissimo!
0: Sì, Lallo.
2: Ma dov'è l'isola di Robinson? Ci voglio andare per fare una scorpacciata di noci di cocco.
0: Ah, sarebbe bello e ci andrei volentieri anch'io, ma in realtà non si sa. Probabilmente è un'isola inventata, proprio perché così ognuno di noi può immaginarsela con le spiagge bianche, le palme, i ruscelli e l'acqua cristallina.
2: Bello, partiamo subito!
1: Beh, ma prima leggiamo il libro.
2: Sì, ci sta, Lella.
0: E quello sarà un modo per arrivare all'isola di Robinson. E lo sappiamo, il modo migliore per viaggiare è leggere libri. Allora leggete!
1: Yuhu!
0: Perché i libri vi portano lontano e vi fanno viaggiare con l'immaginazione.
1: Eh sì!
0: E noi, dopo tanti viaggi, ci ritroveremo qui per un'altra avventurosa puntata di
1: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao!

che capiti anche a me.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Navigatori dello spazio della vostra cameretta, il vostro DJ che vi parla ed è pronto a prendervi per mano per condurvi nelle remote cavità del vostro inconscio e... Ma che sto dicendo? Per 1000 cavetti elettrici questo è Pigiama Party! Vai con Iggy Pop!

Grazie Iggy Pop! Ed ora, gli occhi della tigre, fieri, sinceri, pronti a partire. Ed è così che si chiama questo pezzo, Eye of the Tiger. Tirate fuori gli artigli!

Questa è una scommessa. Sì, non so se siete pronti a divertirvi su questa Sweet Disposition, ma secondo me sì. Radio Kids, tutto è possibile.

Temper Trump, ah, ragazzi, veramente, forse è uno dei miei gruppi preferiti. Ed ora torniamo sui nostri passi e rivolgiamoci ancora a Maggie e Bianca, che ci faranno scatenare di nuovo.

ed ora si va in levare, esattamente levare che fa rima con volare. Voglio vedervi sempre più su, ragazzi, via, saltate sui vostri letti per il piacere delle vostre mamme.

0: Mamma mia, che odore. Che puzza. Ma, boh. Ciao a tutte e tutti, bambine e bambini, pupazzi e peluche, nonni, nonne, zie, zii, cuginetti e cuginetti. Bentornati a...
1: Big Bang!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armadiesima!
0: Ciao Lella!
3: Ciao Armando e ciao a tutti, ma... La sentite anche voi?
2: Che cosa?
3: Una strana puzzetta.
0: Sì, sì.
2: Ma
0: è
2: io
0: vero.
2: Non la sento.
3: E come fai a non sentirla?
2: Ma lo so, non mi sono lavato bene le orecchie forse.
0: No, Lallo, le puzzette si sentono con il naso, non con le orecchie. E per fortuna, per le nostre amiche ascoltatrici e i nostri amici ascoltatori, alla radio loro la puzza non la sentono.
2: Appunto, allora vedi che ho ragione.
0: No, sto dicendo, Lallo, che loro non la sentono. Perché la radio, per fortuna, trasmette le voci e non la puzza. Se fossero con noi qui, invece, in studio, la sentirebbero e come se la sentirebbero. E tra l'altro dovresti sentirla anche tu, Lallo.
3: Ha ragione Armando. E allora allarga le narici e senti bene, Lallo. Concentrati, la senti?
2: La sento e... No, non la sento.
0: Ascolta, Lallo, ho un'idea. Su di voi, sui pupazzi, le canzoni hanno un effetto particolare, giusto? Insomma, se sentite la canzone della Peppina che fa il caffè, è come se voi ne aveste bevuto 10 tazze, giusto? Se ascoltate la pappa con il pomodoro, le tagliatelle di Nonna Pina, è come se...
2: È come se avessimo mangiato tante tagliatelle o tanta pappa col pomodoro.
0: Perfetto.
3: Hai ragione, Armando, questo è proprio tipico dei pupazzi.
0: E allora vediamo cosa vi succede se ascoltate il gatto puzzolone.

0: Bentornati su Rai Radio Kids. Questo che ascoltate è Big Bang. E stavamo parlando di una certa puzzetta che sentiamo Lella ed io e che invece Lallo non sente qui nel nostro studio radiofonico. Ma dopo la canzone che abbiamo appena ascoltato del gatto puzzolone, forse anche il nostro amico Cavallino si è accorto della puzza che c'è qui in studio. Allora Lallo, hai sentito la canzone?
1: Sì, l'ho sentita.
0: Ok.
2: E hai sentito che puzza? Quel gatto puzzolone non amava lavarsi.
0: Proprio come molti bambini o bambine che non amano lavarsi perché non gli piace l'acqua e il sapone e poi perché si annoiano, vero Lallo?
1: Ah, io sono d'accordo con i bimbi.
2: Lallo, lavarsi è importante. Hai mai sentito l'odore di un calzino che è stato troppo su un piedino?
1: Sì, tante volte.
0: E ti piaceva?
1: Buono, sì, mi ricordava l'odore del gorgonzola.
0: Beh, l'odore del gorgonzola in realtà è buono. Forse è quello del calzino ammuffito. Comunque, dopo la canzone che hai ascoltato, probabilmente avrai sentito questo odore che assomiglia, ecco appunto, a un formaggio con la muffa.
2: Oh, a un calzino con la muffa.
1: Ma io qualcosa la sento, però direi che piuttosto è un profumino.
0: Profumino? Ma vabbè, è vero che gli odori possono piacere o non piacere, che è una questione di gusti, anzi, di nasi.
1: Appunto, io ho un naso grande, quindi me ne intendo.
2: Comunque, io sento ancora questa puzza.
1: Uffi, insisto, questa non è una puzza.
2: Questa è una puzza.
0: Va bene, va bene. Allora, diciamo che è un odore un po' forte.
1: Per me è un odore raffinato, invece. Odore di formaggio francese, di quelli puzzoloni.
0: Lallo ha ragione, eh. Certi formaggi sembra davvero che puzzino e poi sono buonissimi.
2: Io non mangio formaggi che puzzano.
0: Pensa, Lellina, che ci sono dei formaggi col verme.
2: Io non mangio formaggi col verme.
1: Pensa, Lellina, che ci sono addirittura formaggi con le noci.
2: Lallo, io non mangio formaggi con le noci. No, quelli li mangio.
1: Anche io. Il mio panino preferito è quello al formaggio e noci.
2: Armando.
0: Sì.
2: Questa puzza è davvero insopportabile.
0: Hai ragione,
2: altro
0: Lellina.
2: Che formaggio.
0: A proposito, ma voi lo sapete con che cosa si fa il formaggio?
2: Sì, Armando, con il latte.
0: Brava.
2: E i posti dove si prepara il formaggio si chiamano... caseifici.
0: Beh, però sei veramente preparata. Sentite, che ne dite se io apro un pochino la finestra dello studio?
2: Ah, sì, bravo Armando, perché così adesso magari entro un po' di profumo di fiori. Sapete qual è il mio fiore preferito?
1: Sì, lo sappiamo, la rosa.
2: E invece no, Lallo, è il gelsomino, perché è il più profumato del giardino.
0: Ma lo sapete che c'è una bambina che ci ha parlato del suo fiore preferito? È Fait. Ha 8 anni e vive a Milano. E il suo fiore preferito è la margherita.
2: Ah, che carina, Fait. Le piacciono le margherite.
1: Anche a me, a volte le guardo e dico: mangio o non mangio?
2: Mama, non mama. Lallo, mama, non mama. Non mangio, non mangio. Mama, non mama.
0: Beh, Lellina avrebbe ragione, perché in effetti si fa così con la margherita. I petali ti devono dire se qualcuno ti ama o no. E non se è ora di mangiare.
1: Petali, Armando, ma quali petali?
2: I petali del fiore, della corolla.
1: Ma no, io parlavo della pizza margherita. Quando sarà la seconda o la terza pizza margherita, io la guardo e dico: mangio, non mangio. Però la mia pizza preferita è quella al gorgonzola,
2: Uffa, con questo gorgonzola. Che ne dite se per profumare l'ambiente ci ascoltiamo "Ci vuole un fiore"?
0: Mi sembra un'ottima idea, Lellina.

0: Era Ci vuole un fiore, la canzone che abbiamo dedicato a Fight, una bambina che ci ha lasciato un messaggio al nostro numero WhatsApp che è
1: 347 411 2726.
0: E mi raccomando, fatelo anche voi, lasciateci i vostri messaggi. Ciao Armando, ciao Lella, ciao Lallo, abbiamo una cosa bellissima da raccontarti. Oppure oggi sono molto triste, ho un bisogno della rubrichella di Lella, ho un bellissimo colmo, una filastrocca, una barzelletta, insomma quello che volete, anche cantarci una canzone, fatelo. Ma a proposito, non vi sembra che la canzone Ci vuole un fiore abbia portato un po' di profumo nello studio?
2: Armando, così, la puzzetta c'è ancora.
3: Beh, io lo riconosco, il profumo dei fiori è più buono di quello dei calzini a muffiche.
0: Lo vedi? E di quello del formaggio?
3: Beh, Armando, dipende dal formaggio e dal panino. Per esempio, questo con la gorgonzola che ho nello zaino.
0: Cosa?
3: Forse è un po' fortino,
2: Ma ecco da dove arrivava la puzza.
0: Ma certo.
3: Eh sì, è un panino al gorgonzola che avevo messo via per fare la merenda.
2: Che puzza. Io dico che dovresti buttarlo,
3: Lallo. No, secondo me è ancora buono, Io non lo butto, No. È buonissimo.
2: No, buttalo, perché puzza. Lallo, puzza.
0: Facciamo così. Allora Lallo si va a mangiare il suo panino alla gorgonzola, che a lui piace tanto. Noi rimaniamo qui e salutiamo tutti i bambini all'ascolto e le bambine e diamo appuntamento alla prossima puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao a tutte e tutti. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super

0: scomporsi.
1: Che bello!
0: Felici,
2: serene
0: e senza pensieri, nessuno che dica
2: non sei affatto chic.
3: Niente scarpe che fanno male.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

Radio Kids,

0: Bambine e bambini, genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super buongiorno da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra puntata di...
1: Bibite!
0: Ciao Lella, ciao Lallo, grandissimi amici!
2: Ciao Armandissimo!
1: Siamo molto contenti di essere di nuovo qua.
0: E allora... Anch'io sono molto contento, come spero che siano contenti tutti i nostri amici all'ascolto, le bambine e i bambini. E allora che ne direste di iniziare raccontando uno dei messaggini che mandano al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726. Bello!
0: E allora vai col messaggino.
2: Sì, ci raccontano sempre bellissime cose.
0: E allora, la nostra piccola amica Laura ama moltissimo i delfini, però lei dice che le piacciono in mezzo al mare, non negli zoo o nei parchi acquatici. E noi, cara Anna, siamo super d'accordo, Anna Laura. È interessante e giusto, perché delfini e tutti gli altri animali devono poter vivere in libertà.
1: Giusto! Anche io sono d'accordissimo, Armando.
0: Bravo Lallo.
2: E poi i delfini sono così simpatici, vogliono sempre giocare.
0: Hai ragione, Lellina. E allora, bambine e bambini di Big Bang, raccontateci qual è il vostro animale preferito, oppure quale animale vorreste essere. Il numero WhatsApp lo conoscete, ve lo ridico. Diciamo,
1: 347-411-2726.
0: Continuate a mandarci i vostri messaggini.
1: Oh, povero Tappino.
0: Ma che succede, Lallino?
1: Il messaggio di Anna Laura mi ha fatto venire in mente un mio amico delfino che abita in una grande vasca in un parco acquatico. E tutti i giorni, poverino, deve saltare di qui, tuffarsi di là, correre, poi deve fare le piroette.
2: Oh, poverino, sarà sempre stanco.
1: Sì. Lella, non è giusto chiudere i delfini nei parchi.
2: E neanche i leoni o i coccodrilli.
0: È vero, avete ragione, però bisogna dire che gli zoo e i parchi più grandi a volte accudiscono degli animali che non potrebbero vivere altrimenti e quindi li curano, gli danno da mangiare tutti i giorni.
1: È vero, il mio amico delfino si riempie la pancia di sardine.
0: Vedi, sarà sicuramente molto contento. E allora, che ne direste di fare un quiz sugli animali? Anzi, uno in particolare dedicato al re della foresta.
1: Bello, leone!
0: Sei bravissima, Lellina, per fare il verso del leone.
2: Grazie.
0: Veramente, complimenti. E allora, ecco la prima domanda. Secondo voi, quanta carne mangia al giorno il leone? L'equivalente di 100 hamburger? 55 hamburger o 70 hamburger?
2: È proprio un mangione questo re della foresta.
0: E allora, bambine e bambini, zii, nipotini, pupazzi e peluche, cuginetti, pensate anche voi alla risposta: 100 hamburger, 55 o 70. Lo scopriremo alla fine della puntata e vedremo tra di voi chi ha vinto. Adesso però direi di ascoltare una canzone dedicata a un leone. Un leone però... un po' dormiglione.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di
1: Bang.
0: E siamo in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui, armandissimissimissimo.
0: Lallo.
3: Ciao Armando.
0: E oggi stiamo parlando di animali, anzi in particolare di tutti gli animali che vivono in libertà nella savana, nella prateria.
3: Ma ora che ci penso, io sono un cavallino che galoppa libero nella prateria, quindi faccio parte della sauna selvatica.
2: Lallo, non sauna, ma fauna. La sauna è quel posto con l'aria calda, calda, calda. È vero, Armando?
0: Sì, è verissimo, Lellina. Infatti, devo dire, a me piace tantissimo. E l'aria calda serve per far star meglio, per pulire la pelle, insomma, per fare tante cose belle.
3: Ah, ma ho capito. Voi intendete fauna, come una delle fatine della Bella Addormentata, quelle che si chiamano così. C'è fauna, trifoglia e nepitella.
0: Ma se non sbaglio, allora le tre fatine si chiamavano fauna, e questo è giusto, poi flora e serenella, Lallo.
3: Appunto.
0: Ah, va bene, perfetto. E comunque, tornando alla fauna selvatica, il nome deriva proprio da fauna, che è un'antica dea della natura e degli animali.
2: Oh, che bello, la nostra dea! Quanto mi piacerebbe conoscerla.
0: Però c'è un piccolo problema, Lellina. Sul nostro pianeta, la Terra, l'ambiente naturale diventa sempre più ristretto. Le grandi città, al contrario, diventano sempre più grandi, mastodontiche.
3: C'è lo smog, i rumoraci, i grattacieli. Non mi piace la città, Armando. Infatti, io preferisco restarmene in campagna, oppure andare a trovare Lella alla fattoria Cielo Rosa.
0: Eh sì, hai ragione, Lallo. Infatti, tantissimi animali, non trovandosi più a loro agio nell'ambiente naturale, hanno cambiato casa, anzi tana, e sono andati a vivere in città.
2: E abitano nei palazzi altissimissimissimissimi?
0: No, non è che vivono negli appartamenti, Lella. Però magari vivono nei parchi o lungo le strade. E infatti può capitare di incontrare volpi, ricci, scoiattoli e persino cinghiali. Però adesso vogliamo ricordare il nostro quiz che riguardava il...
3: Il leone, re della foresta!
0: Sei bravissima, Lella, complimenti. Beh, allora, avevamo chiesto quanta carne mangia al giorno questo grande felino. 55 hamburger? O tipo 70 hamburger, più o meno? O 100 hamburger? Scopriremo la risposta tra pochissimo. Intanto, ascoltiamo la canzone dedicata a un tuo amico, Lallo. Spirit, il cavallo selvaggio.

0: mi avrai così. Per la morte.
1: Piccole e piccoli ascoltatori, siete sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di
2: Big Bang.
1: Insieme a Lella.
3: Ciao Armandissimo.
1: E Lallo.
2: E Armandissimo. Armando, mi è piaciuta tantissimissimo la canzone di Spirit. Siamo amici per il pelo io e lui.
1: E beh, certo, voi due siete due cavallini forti e anche molto veloci.
2: Giusto, a volte cavalchiamo per ore insieme nella prateria. E poi, quando siamo stanchi, ci fermiamo al villaggio, entriamo nel saloon e ordiniamo due coni al cioccolato, fragola e tripla panna.
1: Ma dai, ma vuoi dire che anche Spirit è goloso di gelato come te?
2: Ma no, io mangio anche il suo.
1: Ah. Va bene. Allora, qualcosa mi dice che stiamo marciando a grandi passi verso la fine di questa puntata. E quindi è venuto il momento di dare la risposta al nostro quiz. Vediamo come se la sono cavata i bambini e le bambine a casa. Allora la domanda era: quanto mangia un leone al giorno? Più o meno 100 hamburger? Più o meno 70? O 55? La risposta è...
4: Oh!
1: 70 hamburger. Pensate quanta carne ci vuole per sfamare uno di questi gattoni, eh? Che ne dite? Vi piacerebbe vedere un leone?
2: Sì, però nella savana, non allo zoo.
1: Giusto.
3: E un pochino da lontano, perché il leone vicino vicino mi fa un po' paurina.
1: È giusto avere paurina e soprattutto è giusto rispettare gli animali e lasciarli in pace nel loro ambiente.
2: Ma io non ho nessuna paura, gli direi: ehi là, micione, tu sei il re da queste parti, ma io sono Lallo, il famoso cavallino sceriffo. Poi scommetto che mi conosce, perché anche lui ascolta le puntate di...
4: Big Bang!
1: Ciao, ciao, ciao! Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rai Radio Kids. Sono Eva Valvo e vorrei parlarvi di un libro che ho tradotto dal danese per l'editore Uovo Nero. Si intitola Alfred e la gogna ed è stato scritto da Jesper Wung-Sung. Il libro comincia così. Nella piazza di un certo regno c'era Alfred alla gogna che sbraitava. Ma cosa ci faceva Alfred alla gogna? Ce lo aveva messo un re di tanto tempo fa. Che lo aveva condannato nessuno ricorda più perché, probabilmente per un caso di lesa maestà. E dopo 40 re, Alfred è diventato parte del paesaggio, come le strade tortuose, il castello imponente, il vecchio mulino, la chiesa, i campi, le colline, il vento, il sole, la luna e le stelle. E non è mai invecchiato, ma è rimasto sempre un ragazzo, sudicio e cotto dal sole, che lancia coloriti insulti ai passanti e ne riceve in cambio ortaggi ammuffiti. Finché a un certo punto non comincia a ricevere visite. C'è una giovane cameriera che va a trovarlo di giorno, facendogli lezioni di buone maniere. E il giovane re, il 42esimo, oppresso dal peso della corona, che va a trovarlo di notte per avere qualcuno con cui parlare. Grazie a questi due incontri Alfred cresce, matura, impara a gestire la propria rabbia, cerca il proprio posto nel mondo. Questa fiaba grottesca è una storia di formazione in cui il viaggio dell'eroe è tutto interiore e il nostro Alfred non si muove dalla sua gogna nella piazza. Ma in fondo ogni piazza ha bisogno del suo Alfred, della voce dissacrante che grida che il re è nudo e che lo siamo anche noi. Riuscirà Alfred a ottenere la grazia e tornare libero? Oggi vi ho parlato di Alfred e la gogna, scritto da Jesper Wung-Sung, edito da Uovo Nero e tradotto da me, che sono Eva Valvo. Un saluto a chi ascolta Radio Kids. Ciao!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Bambine, bambini, piccoli, grandi, piccini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Bingete!
0: Ciao Lellina, come va?
1: Bene, ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
0: Allora, oggi torniamo al nord, nelle terre ghiacciate della Scandinavia, in compagnia dei vichinghi.
2: Bello, mi piacciono i vichingoni perché portano gli elmi e le corazze, poi sono fortissimi.
0: Bravo Lallo, però in questo caso dobbiamo dire che sono fortissime.
1: Parliamo di vichinghe femmine, che bello!
0: Sì Lella, perché le nostre eroine di oggi sono le Valchirie.
2: No, ma chi erano queste Valerie?
0: Erano le Valchirie, donne guerriere che indossavano elmi piumati ed erano anche un po' magiche, perché riuscivano a volare e avevano delle grandi ali bianche, come quelle dei cigni.
1: Bello! A me piacerebbe tanto essere una pecorella con le ali.
2: Armandissimo, sì. Ma cosa facevano le Valchirie oltre a svolazzolare tra le nuvole?
0: Beh, avevano un compito molto preciso. Quando c'era una guerra, scendevano sulla terra, raccoglievano i guerrieri valorosi che erano stati feriti a morte e li portavano in una reggia incantata chiamata Valhalla.
2: No, ma che bello! Il Valhalla!
0: No, Lallo, Valhalla, non Valhalla.
1: E scommetto che era un castello come quello delle fiabe.
0: Non proprio. Il Valhalla era fatto di ferro e bronzo ed era il luogo dove gli eroi vichinghi trascorrevano il tempo banchettando insieme al re degli dei, Odino.
2: Bello, voglio banchettare anch'io come un dio. Chissà quanti gelati, bignè, fette di torta.
0: Beh, Lallo, quello sarebbe il Valhalla. Questo invece è il Valhalla, dove i guerrieri vichinghi mangiavano solo carne di cinghiale.
2: No, allora no, grazie.
0: Una cosa però è certa. Per essere accolti nel Valhalla bisognava essere scortati da una valchiria che galoppava nel cielo, evitando fulmini e lampi, che si precipitava sul campo di battaglia per raccogliere gli eroi. Proprio come questa meravigliosa musica dedicata alle valchirie che noi abbiamo un pochino storpiato all'inizio.

0: Sapere che queste straordinarie creature ogni tanto scendevano nel regno degli umani. Un bel giorno, tre valchirie decidono di rilassarsi facendo un bagno in un laghetto, in mezzo al bosco.
1: Anch'io adoro sguazzare nei ruscelli.
0: Ah, così si tolgono gli elmi, le corazze e anche le ali di cigno e lasciano tutti questi indumenti tra le canne.
2: Armandissimo, ma le ali si svitavano come quelle di carnevale?
0: Praticamente sì, Lallo, praticamente sì. Però Hervor, che era la capa del gruppetto delle valchirie, non si sentiva per niente tranquilla e dice...
1: Sbrighiamoci a fare il bagno, senza ali siamo deboli.
3: Attenti, valchirie!
0: Ma sì, infatti... Poco dopo, un gruppo di giovani umani ruba le ali alle valchirie.
1: Ah, no!
0: Sì, però l'avevano fatto a fin di bene, perché si erano innamorati di quelle ragazze straordinariamente belle. Non volevano che volassero via.
2: Ma non è giusto, povere tappine!
0: Hai ragione, Lallo. Senza le loro ali, le valchirie non potevano tornare a cavalcare nel cielo. E così restarono ad abitare sulla terra. Anzi, si sposarono con i ragazzi del laghetto.
1: Con quei cattivacci non mi piace.
0: Beh, aspetta Lella, andiamo avanti con la storia. Hervor, la capa del gruppo, si sposa con un certo Volund, che abita in un vecchio castello. E un giorno, mentre curiosava in una torre abbandonata, sente uno strano rumore.
1: Erano le sue ali, ci scommetto.
0: Ma certo, infatti apre un vecchio cassettone e ci trova proprio le sue ali. Brava Lella, era così felice e anche le ali erano contente di vederla. E si attaccano subito alle sue spalle.
2: Brava Luce!
1: E la valchiria vola via?
0: Ma certo Lella, però la storia non è ancora finita.

0: a meno che non ci fosse l'aurora boreale. Strano, nessuno mi chiede niente?
1: Cos'è l'aurora boreale?
0: Ah, ecco, mi pareva. L'aurora boreale è un fenomeno naturale che si verifica al polo nord, ma talvolta anche al polo sud. All'alba il cielo si illumina di strisce colorate di rosa, di verde e di azzurro, ed è veramente stupendo.
1: Wow! Ma Armando, la Valchiria, dopo aver ritrovato le sue ali, sfreccia nel cielo colorato.
0: Certo, aveva appena ritrovato la sua libertà. Volund, invece, il marito, continuò a piangere per anni e anni perché l'aveva perduta.
1: Gli sta bene, non doveva rubarle le ali.
0: Alla fine sono d'accordo con te, Lellina, si era comportato male. Comunque, un mattino, proprio all'alba, Volund alzò gli occhi al cielo e gli sembrò di scorgere la sua sposa che lo guardava in mezzo alle nuvole.
2: E poi la Valchiria scende a terra e vivono tutti felici e contenti.
0: No, non così. Ervor gli fece appena un cenno e poi ripartì al galoppo nel cielo striato di mille colori.
1: Una vera Valchiria fa così, è giusto. Ama cavalcare e stare con le amiche.
0: E a proposito di stare con le amiche, è arrivato un messaggio di Gaia che parla proprio di questo, di quanto è bello stare con le proprie amiche, come Giulia e Alice. Ed è la cosa che le piace di più. È vero, Gaia, stare con le amiche e gli amici è sempre meraviglioso. Grazie del tuo bel messaggio. E intanto, allora, noi lo ricordiamo a tutti coloro che vogliono lasciarci messaggi per raccontarci barzellette, colmi, dire pensieri, come ha fatto Gaia, qualunque cosa, al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: E adesso è venuto il momento di abbandonare le terre nordiche dei vichinghi e delle valchirie, che galoppano in compagnia delle loro amiche, e salutare i nostri amici a casa, il magnifico, fantastico popolo di Rai Radio Kids. Grazie per aver seguito anche oggi le nostre storie. Noi ci ritroviamo qui prestissimo con Lallo, Lella, per un altro appuntamento con i miti e le leggende di
3: Big Bang.
0: Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti, e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E noi torniamo alla nostra bella storia di oggi. Le Valchirie, le guerriere del cielo.
2: Mi piace tanto questa leggenda.
0: Eh sì. Tra l'altro, si diceva che fosse quasi impossibile per un umano vedere le Valchirie sfrecciare nel cielo.

0: Evviva, evviva!
1: Che piacere, che piacere!
2: Gigino e Gigetto.

la mia testa. Ma siamo in trappola. Quel traditore vigliacco, figlio di uno sciacallo. Chiunque egli fosse, ormai è sparito con la lampada. Ah, Abu, piccolo ladro che non sei altro. Sembra solo una vecchia lampada senza nessun valore. Ehi, qui c'è scritto qualcosa, ma non si legge bene.

0: 10.000 anni lì dentro uno si ritrova col collo tutto incriccato. Ora, frena! Ora! Che favola essere di nuovo fuori, ragazzi!
1: Hello, allegria, allegria, signore e signori, e benvenuti al nostro show. Salve, tu da dove chiami? Come ti chiami?
2: Aladdin.
1: Aladdin, Aladdin, nome di battesimo o nome d'arte? Ti possiamo chiamare Al o magari solo Din? Che ne dici di Lady? Hai presente? Torna a casa, Lady!
2: Ho sbattuto la testa più forte di quanto pensassi.
3: Disturbo se fumo?
0: Oh, scusa, Cita, non ti avrò bruciato la peluria, spero. Ciao, scendiletta, è qualche millennio che non ci si vede, eh? Qua la nappa, sì, e vai così alla grande.
4: Tu sei molto più piccolo del mio ultimo padrone o sono io che sono più grosso?
0: Guardami un po' di profilo, mi trovi cresciuto?
2: Ferma, aspetta un momento, io... sarei il tuo padrone?
0: Esatto, è Ganzo il giovanotto. Che cosa vuoi chiedermi?
5: Io sono il più sterminato.
0: Più sapavuoto spinto.
6: Quello più imitato.
0: Ma mai eguagliato. Eguagliato. Il peso massimo della lampada.
6: Tutto per voi in diretta via satellite per esaudire i vostri desideri del sabato sera. Grazie.
2: Come? Grazie. Un momento, grazie. Ma quali desideri?
0: 3 desideri, solo 3 e basta. E se vuoi usarne uno per chiederne altri, la risposta è misma. 3. Una battesta. Una volta usciti dal negozio, la merce non si cambia.
2: Io sto proprio sognando.
7: Padrone, secondo me non hai ancora realizzato che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità?
8: Nemmeno coi 40 quel ladrone Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti aiuta, tu sai
7: perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare. Ed io dirò: bonjour monsieur, che cosa scrive sul carnet? Chiedi pure tutto ciò che vuoi a un amico come me.
6: La vita è un ristorante,
7: è come un gran buffet, perché tutto ciò che chiedi avrai grazie a un amico come me.
8: Oh, son felice di servirti, sei il boss, il re lo sa, e dolci d'ogni tipo assaggerai.
7: Gradisci ancora un po' di bacio?

Per arrivarci qui da Roma ho fatto l'autostop, e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.

pom pom pom.

0: quella palla un pesciolino?
1: Sì.
0: L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo libelliamo e sai che festa?

0: quel piagnucolio? C'è un pupo là. Chissà quanto latte in giro ci sarà.
1: Nella culla c'è il tampone, troveremo.
0: E un bel pranzettino insieme ci faremo.

succede laggiù? Oh, benedetto il cielo! I miei tesori! I miei amici Teodorodrio! Oh, quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti!

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Bene arrivati!
1: Ciao, ciao Santa Porta!
2: La luna nel pozzo. Nonostante il forte vento che fa oscillare gli alberi, Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante, dove incontrano Giacomo che ha un'aria triste.
3: Ciao Giacomo, perché sei triste?
4: Il vento ha portato via il mio aquilone.
5: E dov'è finito ora?
4: Su quell'albero laggiù.
5: Ti aiutiamo noi a prenderlo, andiamo.
2: I tre bambini corrono sotto l'albero, l'aquilone è impigliato tra i rami alti.
4: È troppo in alto, non ci arriviamo.
2: Ma per fortuna il vento torna a soffiare, liberando l'aquilone che plana dolcemente a terra.
4: Wow, è stato il vento a liberarlo, forte.
2: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
4: Guarda Caramella, è arrivata Zilia.
2: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
6: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
2: Un vortice magico trasporta i due bambini nel magiregno, dove Zampacorta li attende con una bella notizia.
6: Ciao Zampacorta!
5: Ciao amici, oggi andremo a vedere la Magiluna nel Magipozzo.
3: E come fa la luna a finire nel pozzo?
5: Merito di Grillo Patrizio, il poeta del Magiregno. Le sue poesie sono così belle che riescono a muovere gli elementi della natura. Farà spostare la luna per farla riflettere nell'acqua in fondo al pozzo. Tutti potranno ammirare questo bellissimo evento.
3: E allora che aspettiamo? Andiamo!
2: I tre amici arrivano ad una piccola costruzione di mattoni sulla cima di una collina. È l'ingresso del Magipozzo.
5: Re Zampasaggia, Pandaguru, gli abitanti sono già dentro.
7: Ma come si fa a stare tutti nel pozzo?
5: Entriamo e lo scoprirete!
2: I tre si ritrovano all'interno di una costruzione simile ad una torre. Una scala a chiocciola piena di finestre scende verso lo specchio d'acqua sul fondo.
3: Wow! Lo spazio è grande e luminoso!
7: Com'è possibile se siamo dentro la collina?
5: Merito del foro in alto che fa entrare la luce! Forza, scendiamo!
2: Affacciati alle finestre, gli abitanti del Magiregno attendono che inizi lo spettacolo di poesia.
5: Ecco laggiù Re Zampasaggia e Pandaguru! Raggiungiamoli!
2: I tre arrivano sul fondo del pozzo.
8: Benvenuti, piccoli amici! Siete arrivati appena in tempo!
9: Il poeta Patrizio sta per iniziare a recitare i suoi versi.
2: Grillo Patrizio si avvicina all'acqua.
10: Oh luna che risplendi tra le stelle, compari qui per noi, tu che sei la più bella fra le belle.
2: Nello specchio d'acqua compare la luna suscitando lo stupore generale. Intanto all'esterno le faine Tordo e Tondo, aiutandosi con un lungo bastone, fanno rotolare una grossa palla di rovi intrecciata su per la collina. Duca Puzzoloso li incita.
11: Presto faine, più veloci!
12: Ma è pesante! Punge anche! Ahi!
11: Useremo questo groviglio di rovi come tappo per chiudere il foro in cima al Magipozzo, così il riflesso della Magiluna scomparirà.
2: Le faine spingono la grossa palla fino dentro al foro. All'interno del pozzo, Patrizio continua a recitare la poesia.
10: Oh luna, che sei apparsa come un sogno, di te lo sai, abbiamo sempre bisogno.
2: Improvvisamente la luna inizia a scomparire tra la delusione generale.
3: Chiuso il grande foro in alto.
2: Il duca si affaccia nel pozzo.
11: L'evento di Re Zampasaggia è fallito.
3: Guarda lassù, Caramella. Quello è Duca Puzzoloso.
7: Sicuramente è tutta colpa sua.
2: Grillo Patrizio ha interrotto i suoi versi e Zampasaggia appare molto triste.
8: Questa bella festa è rovinata.
7: Lampadino, che cosa possiamo fare?
3: Ho un'idea, Caramella. Ricordi al parco cosa è successo all'aquilone sull'albero?
7: Certo, un soffio di vento lo ha liberato.
3: A noi serve che il vento soffi via quel grosso tappo.
7: Le poesie di Grillo Patrizio riescono a muovere gli elementi della natura. Chiediamo a lui.
2: Lampadino si avvicina rivolgendosi al poeta.
3: Patrizio, puoi recitare una poesia che richiami il vento?
10: Certo, ascoltate. Oh vento, forza della natura, tu che tutto puoi spostare, soffia forte, non ti fermare.
2: All'esterno del Magipozzo si alza un forte vento.
11: Da dove arriva questo vento?
12: Sembra una bufera.
2: Il vento fa vibrare la palla di Rovi che blocca il pozzo.
12: Guarda, capo, la palla si muove.
2: Poi la solleva e la fa rotolare verso Duca Puzzoloso e le faine.
11: Ci viene addosso! Scappiamo!
2: I tre cattivoni fuggono lungo la collina.
11: Aiuto!
2: Inseguiti dalla pungente palla. Nel pozzo la luna è riapparsa e tutti esultano.
13: Evviva!
2: Re Zampasaggia è di nuovo soddisfatto.
8: Evviva il poeta! Da oggi questo posto sarà il Magipozzo di Patrizio.
10: Grazie, maestà. Per me sarà un onore recitare qui le mie poesie.
2: Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
6: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
14: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
15: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa, ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai

0: Io so che quel che accade è una grande novità.
1: Perché?
0: Quello che accade è una grande novità.
1: Che cosa vuol dire, mamma?
0: Shh, te lo dirò quando sarai più grande.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Che bello essere qui. Dovreste sentire come mi batte forte il cuore per voi. E sì, perché quando proviamo delle emozioni, il cuore batte più forte. E io vorrei darvi tutto il bene che c'è. Farvi sorridere all'improvviso e farvi una carezza sul viso.

chiudiamo gli occhi e sentiamo come ci batte forte il cuore. Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

0: appartieni a me.
1: Vestita a partonire ancora. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare, perché a tutti capita di sbagliare. Solo così sarai davvero felice e potrai far sparire ogni

selvaggia, mentre

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.